0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Sbriccolati del mattino.
2: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.

0: È il momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Buongiorno, stavo notando che nei vostri ascoltatori c'è una concentrazione di casi umani elevatissima. Fatevi una domanda.
2: Sono Sergente Sironi e sono qui ad insegnare le più grandi cazzate mai sentite in radio. Dimmi, pelato che non sei altro, come ti chiami? Sono Larsen, signore. Larsen chi? Non sarai mica nato da un feedback venuto male. I tuoi genitori ti chiamano con un fischio? Faccia da mastrolino che non sei altro. Signor no, signore! E cos'è quel sorrisino stampato sulla faccia? È perché ascolto la combriccola, signore! Chi? Quel gruppo di smidollati che sparano cazzate la mattina presto? Stai attento, Larsen! Se non righerai dritto, ti farò impazzire più di quanto tu non lo sia già! Chiaro? Signor sì, signore!
3: Ma voi non state bene, lo sapete? Cioè, voi, specialmente Sergio, non state bene. Le pastigliette ogni tanto prendetele, non quando volete voi, ma tutti i giorni le dovete prendere, perché poi noi di riflesso diventiamo peggio di voi. Te l'ho detto.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: musica.
1: Gli Scombricolati del Mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
2: Ma scusate un attimo, innanzitutto buongiorno, ma spiegatemi un po' per il motivo per cui per la festa della donna la lap dance la fanno gli uomini e per la festa del papà la lap dance la fa padre umano. Ma vada via i ciappa.
3: Oh lady, Oscar ciappa la supposta, la la la la la. Io ero una bella scoiattolina nei tempi precedenti.
4: Gli Scombriccolati del

0: grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno, buongiorno con Briccola di Matti.
2: Buongiorno con Briccola, Paolo da Bergamo. Felicità e ascoltare in radio il dottor Crepè quando meno te lo aspetti. Ciao.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombricolati.
1: Sono scombricolati. Beh, io quando avevo fatto i 50 anni ero stato a Gardaland, diciamo che mi sono divertito come un bambino, è stata una cosa fantastica. C'era anche all'epoca, ricordo, la cartomante che a me ha predetto il futuro, mi ha detto: fino a 55 anni vivrai una vita a grama e non farai soldi. E allora gli ho detto: scusi, e dopo i 55 ci farai l'abitudine. È così.
2: Buongiorno combriccoli, io davvero non ho parole. Non ho parole perché secondo me voi un ascoltatore normale non ce l'avete e non lo volete, perché fate bene perché se no sarebbe un programma noioso e noi la noia la rifuggiamo. Buona giornata a tutti combriccoli, a tutti, via la noia dalle nostre vite.
3: Con Radio Number One all'alba vincerò. Vincerò.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Vi saluto io. Ciao.
2: Ma sì, ragazzi, ma vabbè, le poesie sono belle, tutto quello che volete, ma volete mettere avere il pensiero per una persona e regalargli, che ne so, una coppa, un culatello, un salame di Varzi? Questi sono pensieri che si devono fare una persona. Ma vuoi mettere la differenza?
0: Restate con noi, perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
3: Gli scombriccolati del mattino. Ascolta i podcast di Radio Number One.
4: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: radio number one è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi, come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Transita un rapido impulso atlantico nella giornata di oggi che porta dell'instabilità soprattutto al nord-ovest con rovesci e temporali che comunque tendono ad esaurirsi e ad attenuarsi a partire da ovest dove il tempo è già migliorato fin da questa mattina. Un po' di variabilità insisterà al pomeriggio, specie sul Friuli, Venezia Giulia e sulle Alpi. Le temperature sono davvero piacevoli e tipiche del periodo, massime intorno ai 26-27 gradi su gran parte dei settori pianeggianti. Poi nel weekend tempo un po' variabile ancora nella giornata di sabato, domenica più soleggiato. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge temporali, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili con massime tra i 25 e i 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su alta campagna e Molise, temperature stabili con massime tra i 28 e i 32 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Buongiorno combricolini, tutto bene, tutto a posto? Io preferisco la cugina del raviolo, la gnocca! Michele da Sondrio, buona giornata!
2: Ciao ragazzi, ma cosa vi fumate voi la mattina? Ciao!
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
4: di Radio Number One!
5: Gli scombriccolati del mattino!

0: partire un vocale che mette d'accordo tutti, chi ama le riflessioni profonde e chi ama le parole a caso o così alle 6 del mattino. A tra poco.
1: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi. Stati Uniti, Washington ha smentito la rimozione di Gregory Bovino da capo della polizia di frontiera, la cosiddetta ICE, cioè il gruppo di agenti federali che ha operato alcuni blitz anti-immigranti a Minneapolis durante i quali sono state uccise due persone. La smentita della notizia dell'allontanamento riportata dal sito Atlantic è stata data dalla vice segretaria alla sicurezza interna Trisha McLaughlin. Secondo Fox News, il comandante Bovino lascerà comunque il Minnesota con alcuni agenti. In Italia adesso, dove è indagato per omicidio volontario l'agente di polizia che nel tardo pomeriggio di ieri ha sparato, uccidendolo, un 28enne di origine nordafricana nella zona di Rogoredo a Milano. Il ragazzo aveva minacciato con una pistola, poi risultata salve il poliziotto che ha fatto fuoco. Ci ha puntato l'arma contro ed ho sparato per legittima difesa, le parole al PM dell'agente che prestava servizio in abiti civili. Andiamo in Cisgiordania, dove c'è stata un'aggressione ai danni di due carabinieri italiani da parte di un colono israeliano. I militari sono stati minacciati e fatti inginocchiare sotto la minaccia di un mitragliatore durante un sopralluogo in preparazione di una missione degli ambasciatori europei. Da Palazzo Chigi è filtrata la forte irritazione della premier Meloni per un fatto giudicato inaccettabile. Politica, strage di Crans Montana, l'Italia richiama l'ambasciatore in Svizzera, rientrerà solo se Berna collabora. La procura di Roma pronti a inviare inquirenti, il Canton Vallese 10 milioni di franchi alle vittime. Questo vale la vita di 40 giovani. Per la cronaca, a maltempo si estende la frana a Niscemi, 1500 gli sfollati, le case entro 50-70 metri andranno giù, la protezione civile inagibili, due vie di accesso su quattro, isolate le campagne circostanti, si lavora per raggiungere 15 cavalli senza cibo, in Sicilia 1,5 miliardi di danni, in Calabria 300 milioni, in Sardegna 200 causati appunto dal maltempo. Il caso degli agenti dell'AIS alle Olimpiadi invernali in Italia, Piantedosi nega che l'agenzia federale sarà ai giochi, ma l'ambasciata USA a Roma conferma la presenza degli agenti, secondo loro saranno di supporto. Femminicidio a Roma, Manuela Petrangeli uccisa a fucilate, condannato all'ergastolo l'ex compagno. Il 4 luglio 2024 Gianluca Molinaro uccise la donna con un fucile a canne mozze, la PM prigioniero di un modello retrogrado e patriarcale. Sport, tennis, Australian Open, Sinner batte Darderin 3-7, ora Shelton. Musetti batte Fritz e va ai quarti, dove troverà Djokovic. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.
3: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
4: Buongiorno ragazzi!
5: Qual è il calciatore che si mette i pantaloncini più velocemente? Messi. Ciao, Matteo da Milano.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Un boscaiolo entra in un negozio dove si vendono camicie. Mi dia una camicia da bosco. Che taglia? Taglio la legna.
2: Buongiorno con Bricola, è un elicottero. Grazie Gianluigi Brescia.
0: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme, a tra poco.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.
4: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la Candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e Candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Un daino dice un altro daino, giochiamo a nascondaino? Dai no.
2: Sai cos'è un bullone? Un precipizio profondo profondo.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, stai a ascoltare, number one, bye bye bye bye bye bye bye bye, dai laghi, ciao!
2: Certo che ragazzi, per essere le 6 del mattino, c'è in giro un assortimento via etere che metà basta. Oh vacca boia, che voglia che hanno! Primo mattino.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Ma Bart, non sarà che la cosa che ti tiene sveglio di notte è la mancanza di gnagna? Boh. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
2: Buongiorno, Sergio. Nonostante l'adrenalina, la battuta è sempre lì come prima. Complimenti, ciao.
0: È arrivato il momento di salutarci, cari ascoltatori, ma non andate via, tra un attimo, la combriccola.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli Scombriccolati del Mattino.

musica che cerchi è qui.

0: svegliati, eccoci qua pronti per partire perché sono le 7 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Zelensky, in una lettera aperta a Putin, propone un incontro diretto per superare la guerra in Ucraina. La replica del capo del Cremlino: venga a Mosca quando vuole. Per Trump i due leader devono incontrarsi e fare certi compromessi. Il presidente americano ha ribadito che si sentirebbe onorato di incontrare Mojtaba Khamenei, guida suprema iraniana. Hezbollah rifiuta l'accordo tra Israele e il governo di Beirut e l'IDF accusa i miliziani per l'attacco a colpi di mortaio nel quale è morto un militare serbo dell'Unifil. Caso Minetti, il Quirinale prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano che non ravvisano motivi per rivalutare la grazia all'ex igienista dentale. Nessuna inconsueta segretezza, puntualizza il Colle. La vicenda dei braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel Cosentino. Restano in carcere due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Roland Garros, dopo la vittoria del torneo del doppio misto con Sara Errani battendo Dabrowski e King, oggi Andrea Vavassori torna in campo con Simone Bolelli per la semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers. Non prima delle 19 la semifinale tutta italiana tra Cobolli e Arnaldi, mentre alle 14:30 Zverev affronta la sorpresa ceca Mensik. È tutto da Davide Camera, buona giornata.

0: Buongiorno Patro.
1: Buongiorno, buongiorno ragazzacci, buongiorno Manu Doriani, buongiorno Sergio. Dai, oggi
2: è già istituzionale.
1: È la giornata
2: già...
1: giusta per essere istituzionali, sì. Perché certo, c'è l'edicola di Pat, ci sono tante belle cosine da raccontare.
0: E da voglio... regalare, sì, anche
1: da
0: i libri.
1: Da regalare, bravo. Da regalare.
3: Sì, sì, i libri di questo qua! I libri del coso!
0: Il coso scrittore!
1: Sì, il coso scrittore!
0: Il coso scrittore! Allora, ho visto, vedo un patromano particolarmente rock questa mattina, con sfoggio una maglietta dei Guns N' Roses, mi sembra una cosa veramente meravigliosa che fa assolutamente a pugni con la tua personalità, però, perché non mi sei pogatore da concerto.
1: No, no, no, io
0: Guns
1: pogo, e come? Io pogo, sono un grandissimo pogatore. Sì.
0: Lei poga?
1: Sì, sì. Con moderazione, okay. Perché adesso c'è una certa, quindi insomma, i colpi devono essere moderati, però
2: poga,
1: qualche pogata.
2: Poga roba.
0: Alla nostra età, ragazzi, sì. E lo dico anche ai nostri ascoltatori, perché più o meno diciamo che la media è quella, la rottura del femore è sempre dietro l'angolo, che ve lo dica
2: fa. È vero, tra l'altro prima si rompe il femore e poi cadi, non è che cadi e si rompe il femore.
0: Ah sì?
2: Eh sì, dopo una certa è così.
0: Zichichi ha colpito ancora, buongiorno!
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.

0: classe innata veramente invidiabile. Sienna Spyro, Material Lover, su Radio Number One per augurarvi bonjour.
1: Cielo, madonna, non ce la faccio alle sette.
2: Buongiorno dal vostro massimo mistero. Chi saranno i primi della classe? Questa è la nuova sigla per tutto da qui all'eternità. Tutti i giorni massimo mistero chiederà chi sono i primi della classe.
3: Che meravigliosa sigla questa mattina, mamma mia, non potevamo aspettarci di meglio.
4: Ragazzi, buongiorno, ciao, buongiorno. Sergio! Avete parlato di pogare.
5: Pogare.
4: È una bella pogata. Io il Pat, il Sergio, la mano.
5: Sì.
4: Sulle note di Should I Stay or Should I Go dei Clash. Ciao ragazzi, un abbraccio e buon venerdì e buon fine settimana a tutti quanti. Ciao.
5: Alla grande.
0: Allora, l'ultima volta che ho pogato ero a Milano ad un concerto dei Prodigy. Mi hanno io non peso molto, no? E mi hanno poga da qua, poga da là, spingi di là, mi hanno scaraventato contro il banchetto del merchandising, che ho assolutamente distrutto facendo una figura di quelle memorabili. Bello. Praticamente.
2: Sono e soddisfazioni.
0: Ho capito che non era proprio la mia storia, diciamo.
6: Buongiorno. Ho appena incrociato una cornacchia che mi ha detto. Qual è il colmo per una disoccupata? Chiamarsi Assunta.
7: Bro.
5: Buongiorno.
7: Pronto, Patrizio, amore mio. Sì, vieni a trovare questo weekend. Vediamo. Dai, non fare il monello. Non inventare sempre un'altra scusa, un'altra bugia, come dice la canzone. Dopo ti ho preparato anche il tuo piatto preferito. La trippa con i fagioli.
5: Ma cosa, la trippa?
7: Facciamo la gara di puzzette assieme. Scusa, ho cavallato di nuovo le gambe. Dai, monello scuregione. Ti amo tanto.
5: Però non ho capito perché oggi devo interpretare il monello scoregione. Ma perché?
2: Perché
5: gira così il venerdì, vabbè.
0: Ogni giorno sei un monello diverso, vabbè. Oggi un monello scoregione.
5: Allora, un attimo in bagno, arrivo.
0: No. Bro. Arriva Mahmood su Radio Number One.

0: In effetti la settimana è stata corta per molti, non per noi, ma per molti, sì.
1: Per molti, ma non per tutti. Recitavo un vecchio adagio pubblicitario.
2: Un vecchio adagio pubblicitario, sembri un po' il Balinetti delle volte.
3: Attenzione.
4: Buongiorno, miei cari mariaci radiofonologi.
3: Che succede?
4: È stata lunga questa settimana, che belli che sono stati questi tre giorni. Passare da un weekend all'altro come una pallina da tennis che va da una parte all'altra del campo. Che meraviglia. E niente, oggi è venerdì, auguro un buon week a tutti e voglio fare un abbraccio grandissimo a mia moglie che oggi deve fare un piccolo intervento chirurgico. Ciao dal Max!
0: Auguri Max alla tua mogliettina!
1: Non a te! Non a te!
0: Sono passato in fretta come una pallina da tennis, non cambia tennis.
5: Buongiorno Confricola, buongiorno Radio Numbers Ones, e finalmente è finito il countdown, è arrivato il venerdì.
6: Ma stai zitto, guarda verso, non gridare.
5: Ciao a tutti, un bacione.
0: Credo facesse il verso un'altra nostra ascoltatrice.
6: Ma stai zitto, grammofono!
7: Ragazzi, la mia intenzione per pogare è Hacatoro.
1: Hacatoro!
0: Che cos'è Hacatoro?
3: Toro.
1: È un toro che ha un bisogno intestinale, credo.
0: Ieno. Jason Mars in arrivo, questo è I'm Yours. Well,

0: 16 Rats, le 7:17. Attenzione, Pat, riassumo un, c'è una domanda per te. Allora, riassumo un messaggio di un nostro ascoltatore che aveva la radio talmente alta che ho dovuto ascoltarlo 3 volte per capire cosa diceva. Allora, c'ha questo weekend, festeggia il 40° anniversario di matrimonio. Sì. E quindi chiede nella zona di Piacenza se c'è bel tempo, possono festeggiare fuori o devono andare al chiuso.
1: Questa allora, Piacenza, oggi ancora qualche goccia di pioggia, migliorerà durante la giornata. Sabato e domenica assolutamente nessuna pioggia, molto sole, temperature che andranno tra l'altro anche salendo, avrà 26-27 gradi di massima il sabato e quasi 30 gradi la domenica, direi perfetto.
0: Ah, però, perfetto.
1: Sì, quasi perfetto, perfetto.
0: Sì. Assumi la responsabilità.
1: Assolutamente mi assumo la responsabilità di quello che ho detto.
0: Ah, hai capito, è sicuro, eh? È sicuro come Paolo Fox quando fa le previsioni dell'oroscopo.
2: Io l'adoro questo pro. Mamma mia, mi fa impazzire. Mi piacerebbe tanto incontrarlo. Faremo tanti pro insieme. Profit.
0: Ma chi è pro?
1: Bro. Che però oggi è diventato pro perché insomma c'è stata un'etichetta particolare.
0: Sì. Giustamente Monello, pro, certo.
1: Un po' scure giù.
0: Nascono degli amori anche tra gli ascoltatori, tra i primi della classe.
3: Perciò te salutiamo. Una buona giornata a tutte.
0: Buona giornata anche a te.
4: Buona giornata anche a lei.
0: E buona giornata. Va bene, e per il momento direi che siamo a posto così.
4: Siamo a posto così? Il limoncello lo offro io.
0: Il limoncello lo offri tu?
4: Sì.
0: Al bar?
4: Al bar.

0: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: La musica che cerchi è qui.

0: up. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Rieccoci insieme per dare uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Una prima segnalazione arriva dal traffico extraurbano, perché è segnalato un incidente sulla strada statale 38 dello Stelvio, in località San Martino di Val di Sotto, con traffico rallentato. Abbiamo poi un veicolo in avaria sulla 7, la Milano-Genova, tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone verso Milano, anche qui con rallentamenti. Problemi inoltre sulla 10, la Genova Ventimiglia, tra Albisola e Celle Ligure, direzione Genova. Code anche sulla 4 tra Pero e Molino Dorino in direzione Milano. Traffico intenso anche sulla A22, l'autostrada del Brennero, tra Egnaora e Brennero verso il confine di Stato. Non abbiamo segnalazioni invece particolari che arrivano da Roma e dintorni, soliti rallentamenti, ma tutto abbastanza gestibile sul grande raccordo anulare, e nessuna segnalazione di criticità per quanto concerne la Pedemontana. Al momento è tutto, ragazzacci, buon viaggio con i matti della Combriccola.
3: Buon viaggio, ragazzacci, dai, animo, animo, allegria, allegria canaglia, che oggi è venerdì, è iniziato il weekend, ma che meraviglia. Tra poco, scusatemi, io nel frattempo mi trasformo in Shrek mentre sto parlando. Allora, buongiorno dalla Combriccola, tra le 7 e le 10 noi siamo insieme. Tra poco, come vi dicevo, c'è il domandones in questo venerdì friccicarello, dove c'è l'edicola di Patto, dove ci sono dei regali da fare, sono veramente un sacco di cose. Abbiamo già pensato al domandones?
4: Domandones.
3: Andiamo così a sentimentones.
2: Siamo a sentimentones, va, che meglio.
3: Hai qualcosa di pruriginoso?
2: Ma oggi è una giornata particolare, vabbè, non voglio spoilerare, a tra poco.
3: Ah, va bene, non spoileriamo.

0: Alfa Giova Luna.
1: Si chiama Buon Vento, una canzone che mette un sacco di allegria, secondo me. Sono Jovanotti e Alfa insieme su Radio Number One alle 7:30. Mi mette un sacco di allegria anche l'arrivo del primo Focus di Patromano. Ascoltiamolo.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
3: Eccoci insieme, ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte ucraino, ma la Russia rimane pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici, sulla base di quanto concordato nel vertice dello scorso Ferragosto in Alaska con il leader americano Trump. Lo ha affermato il presidente russo Putin in un incontro con diverse agenzie internazionali. Alle parole dello zar fa seguito una lettera di Zelensky. Propongo un incontro, scrive il presidente ucraino, che poi aggiunge come l'accordo raggiunto in Alaska non faccia più testo e comunque bisogna coinvolgere anche Europa e Stati Uniti. Su questo punto però Putin dissente. L'Europa non può svolgere in questo momento un ruolo di mediazione nella risoluzione del conflitto perché la mediazione presuppone neutralità. Il presidente russo torna però a parlare dell'ex cancelliere tedesco Schröder come possibile mediatore e afferma che controllo del Donbass e accordo con Kiev non sono incompatibili. Invita poi anche lo stesso Zelensky a una visita a Mosca. Interviene anche Donald Trump. Sarebbe bellissimo, aggiunge, se Putin e Zelensky si potessero incontrare. Incrociamo le dita e speriamo davvero ci sia la luce in fondo al tunnel. Adesso purtroppo arriva anche la conferma dell'ONU, stiamo parlando di un'altra situazione, del fenomeno climatico, è il Niño che spinge le temperature globali a livelli record, sta tornando purtroppo, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale afferma che le condizioni riconducibili a El Niño potrebbero svilupparsi entro luglio. Intanto le temperature superficiali nel Pacifico equatoriale sono molto più calde del solito. Questo avrà un impatto sulla temperatura globale, ma anche sulle precipitazioni in tutto il mondo. Precipitazioni eccessive, per esempio, sono attese nel Grande Corno d'Africa e nella parte meridionale del Sud America. Al contrario, vaste regioni vivranno condizioni estreme di siccità come l'Australia, l'Indonesia e il sud-est asiatico. Il pianeta deve dunque prepararsi all'imminente, ripeto, ritorno di El Niño. Secondo l'ONU c'è l'80% di probabilità che si formi durante l'estate e il 90% di possibilità che vada avanti fino a novembre. Gli scienziati avvertono che potrebbe essere il più intenso di questo secolo e molto probabilmente abbiamo davanti mesi più caldi di sempre, con possibile superamento dei recentissimi record degli scorsi anni. Direi che al momento è davvero tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: è proprio quello che abbiamo intenzione di fare durante il weekend, cari amici di Radio Number One. Questa è la Combriccola, Sergio Sironi, Pat Romano, Manuela Doriani e i nostri ascoltatori.
1: Ciao Combriccola, sono Nico di Piacenza. Sapete perché piove? Perché ho tirato fuori la moto dal garage.
0: Ecco.
1: Ho tirato fuori la moto, ecco perché piove, porco Dio.
0: No, oh, ma...
2: C'è stata un'interferenza.
0: C'è stata un'interferenza. Allora, va bene.
2: Allora.
0: Era un amico del Melegari, lui.
2: Sì,
0: eh?
2: Sì, amico del Melegari, un po' colorito alla fine. Allora, no, ecco. Solitamente Nico è sempre abbastanza tranquillo. Ha avuto un momento così. Allora, ragazzi, vogliamo parlare della giornata mondiale dell'ambiente? Oggi è una giornata importante. Oh. Si festeggia dal 1972. Si celebra più che si festeggia, però ci sono anche degli eventi collaterali. Rappresenta il principale veicolo delle Nazioni Unite per incoraggiare.
3: Si festeggia tirando coriandoli e stelle filanti.
2: No, perché vai a sporcare l'ambiente così. Per incoraggiare, insomma, la consapevolezza e l'azione a livello mondiale a favore dell'ambiente. E mi sovviene questa domanda, un po' spontanea.
0: Sì.
2: Il gesto o i gesti quotidiani che ognuno di noi mette in atto per favorire appunto l'ambiente. Ecco, ognuno di noi ha qualche piccolo o grande gesto per favorire l'ambiente, che ne so, uso meno la macchina, vado di più a piedi, uso meno, che ne so, determinati spray e tante altre cose, non la carta, la riciclo.
3: Ecco, Pat per esempio non stampa mai.
0: Non stampa mai?
3: Non stampa mai perché stampo io, quindi a me di farlo.
0: No, in effetti no, cioè nel senso, cioè puoi comodamente guardare le cose sullo schermo del computer e quindi stampare inutile, è uno spreco di... Non lo so, io sono molto attenta, devo dire la verità, alla differenziata, cioè okay. Nel senso, qui in Canarias c'è, per carità, si fa come in tutto il mondo, diciamo, tutto il mondo no, però si fa, però noi canari non sono molto attenti a questa cosa, quindi spesso se ne fregano, mettono tutto insieme nei secchioni e via. E quindi sono, nel senso, sì, sono molto attenta a questa cosa qua.
3: Mi sembra ormai il minimo.
0: Ormai il minimo che si può fare.
3: In Germania,
0: certo,
3: addirittura ci sono, per quanto riguarda la raccolta vetro, chiamiamoli bidoni, concedetemelo, per il vetro marrone, quello verde e quello bianco,
2: addirittura per i colori del vetro.
0: No, ecco, ad esempio io tipo stacco il tappo, giusto, magari c'è il tappo di plastica, stacco il tappo, lo metto da una parte, cioè, nel senso, sono molto attenta anche proprio a livello di dettagli. Vero. Anche, che ne so, il pacchetto di sigarette, la carta va da una parte, poi c'è la plastichina, so. Queste cose qua mi sembra il mio piccolo contributo, diciamo, che mi sembra poi il minimo.
3: A me è quello, sì, quello che dà fastidio, visto che ci sta dentro un po' tutto, quelli che buttano dal finestrino.
2: Sì,
0: no,
2: a cominciare dalle cicche di sigaretta alle cartacce, addirittura qualcuno anche le bottigliette di plastica, ho visto anche di questo. Cioè, ragazzi, certo, una calmatina bisogna dargli.
0: Quindi la domanda che sorge spontanea,
2: la domanda è
0: qual
2: il gesto
0: è?
2: O i gesti quotidiani o quasi, insomma, che attuate a favore dell'ambiente.
0: Sentiamo i nostri ascoltatori al 393 444

0: questa dolce canzone di Lenny Kravitz su Radio Number One. Parliamo di vacanze. Consiglio per voi, quello di scegliere l'estate i grandi viaggi nei DGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. Servizio esclusivo dedicato ai bambini e anche ai ragazzi, quindi da 0 a 17 anni. E per chi viaggia, viaggia Explorer in piccoli gruppi con guida italiana, esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
18: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
17: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
19: La Piadineria.
18: La più buona perché è mia.
20: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Thing. My Love Don't Cost a Thing sono le grandi canzoni di Radio Number One, una J-Lo di qualche anno fa. Oh, ce l'ho
1: il
0: la storia, ce l'ho.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: C'ho la storia d'amore, ragazzi, c'ho il risvolto romantico. Questa è sì, perché Galeotta fu questa canzone per Jennifer Lopez. Allora, è ironico perché il brano parla di come l'amore, insomma, non si possa comprare con gioielli, regali costosi, eccetera, eccetera. E lei, proprio registrando il videoclip di questa canzone, ha trovato l'amore. E l'ha trovato con un ballerino bellissimo che aveva ingaggiato, diciamo, che si chiama Chris Judd, per ballare, diciamo, per il video di questa canzone. E proprio durante le registrazioni del videoclip si sono innamorati ed è diventato il suo secondo marito. Hai capito? Bisogna registrare dei videoclip, ragazzi.
2: Devo parlare con J-Lo. Questa cosa non me l'ha detta. Quando ci siamo messi assieme, non me l'ha detta.
0: Ah, non te l'ha detta?
2: No, a me non interessa il passato di una donna, però avrebbe dovuto parlarmene. Non
0: però
2: è bella,
0: lo sanno tutti che è stato il suo secondo marito.
2: Certo. Dai, adesso viene fuori che sono io il cornuto, che i cornuti sono sempre gli ultimi a saperle le cose.
0: Sono spiacente, non volevo dare questa notizia così brutalmente.
2: Vabbè,
0: dai, ascoltiamoci un passato, perché è stato. Poi si sono lasciati, hanno divorziato. Dai, su, dai, ci aspettiamo.

0: Gaia su Radio Number One, si chiama Bossa Nostra, noi l'abbiamo ascoltata come sempre con grande gioia e vino. Allora, stiamo parlando di ambiente.
1: Sì,
0: questa
1: sì, oggi si celebra la giornata mondiale dell'ambiente, vi stiamo chiedendo il gesto, i gesti quotidiani o quasi che fate proprio a favore dell'ambiente. Stavo pensando anche a un altro spreco, quello dell'acqua, importante, attenzione.
2: A proposito di acqua, a Berlino, anziché piantare gli alberi, fanno degli acquari abbastanza sottili che diventano le pensiline degli autobus e sono pieni di acqua che dentro ha delle alghe verdi. E pensate che queste alghe verdi sintetizzano e assorbono talmente tanta CO2 come se fossero 40 o 50 alberi. Ha un effetto molto moderno, è un'acqua verde che tu vedi, rilassante, però ha un effetto sull'ambiente devastante, nel senso buono del termine.
0: Certo, che bello, non lo sapevo assolutamente. Sentiamo.
3: Ciao ragazzacci, Daniele da Carugate.
0: Sentiamo.
3: Io nel mio piccolo ho fatto 32 anni di taxi, per cui schiaffato in macchina per almeno 10 ore al giorno. Mi sono fatto due così e adesso la macchina non la uso più. La usa solo mia moglie. Ogni tanto andiamo a fare un giro da qualche parte, ma quando mi devo muovere solo ed esclusivamente TS, tacchi e suole, perché la bicicletta mi fa venire anche il mal di schiena. Mentre invece tacchi e suole, vada Dio. Ciao ragazzi, grazie per la bella musica.
0: Camminare fa anche bene, fa bravo, bravo così. C'è un nostro ascoltatore che si chiama Simone che dice una cosa purtroppo molto giusta sui fumatori. Io da fumatrice sono assolutamente d'accordo.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: A me la persona che stanno più sulle palle in assifo, non dico tutti, ma la maggior parte.
0: Certo.
4: Ciao a tutti, siete bravissimi, Simone da Brescia.
1: Grazie.

0: vabbè, Skysh lo aspettiamo sempre con grande ansia, perché Skysh New Shoes, il pezzo di Paolo Nutini su Radio Number One. Skysh, è terminata anche la seconda ora della combriccola. Tra poco l'edicola di Paz.
1: La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: Ragazzi, questa è Radio Number One, sono le 9 in punto.
1: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mechlon Lennox.
3: Conosci Mechlon Lennox?
2: Mechlon Lennox.

0: Lennox. Ce l'hai, Meclo Lennox?
1: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclo Lennox. Lenisce, protegge, previene. Meclo Lennox, dalla parte di noi donne. Meclo Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Spiragli di dialogo sull'Ucraina, Zelensky scrive a Putin chiedendo di incontrarsi per risolvere la crisi. Venga a Mosca quando vuole, la replica del presidente russo, che poi rivendica: le nostre truppe avanzano lungo tutto il fronte, ma siamo pronti a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Intanto la IEA ha annunciato un cessate il fuoco localizzato nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhia per consentire la riparazione delle linee di trasmissione elettrica dell'impianto. E la Camera USA ha approvato gli aiuti per l'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. Il provvedimento prevede sanzioni contro i leader e le istituzioni di Mosca, incluse le principali banche, compagnie petrolifere e minerarie. Previsti anche nuovi aiuti militari per Kiev, tra cui l'autorizzazione di 8 miliardi di dollari per la vendita di armi. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, nonostante il cessate il fuoco negoziato tra lo Stato ebraico e il Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Contraria all'intesa la milizia sciita, che con il suo leader Qassem parla di sconfitta. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Israele da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. E ieri nel sud del paese ucciso un altro casco blu della missione UNIFIL, un militare serbo, feriti altri due colleghi. Restano intanto in fase di stallo i negoziati per risolvere la crisi in Iran. Gli Stati Uniti non hanno bisogno di alcun accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran, ha affermato Trump, che poi si è detto disponibile ad incontrare la guida suprema Khamenei. Poi nuovo affondo contro il vecchio continente. Non abbiamo bisogno dell'aiuto degli europei. Abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo, le parole del presidente americano. Gravissimo incidente stradale ieri a Iseo, in provincia di Brescia. Due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita in seguito ad uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Una delle due vetture si è semi ribaltata finendo contro il guardrail. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Ferito il conducente dell'altra auto, un 64enne trasportato in ospedale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
9: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
12: Salve.
10: Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: questa bella canzone di Harry Styles, la terza ed ultima ora della combriccola di Radio Number One, si chiama American Girls. And now, ladies and gentlemen,
1: l'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Ma buongiorno, buongiorno dall'edicola di Pat. Siamo pronti a giocare tutti insieme al 393-4440-444. Dovete indicare la notizia vera, corretta, genuina e scartare invece le due fake, le due bufale. Tra l'altro oggi, cara Manu, abbiamo dei regali pazzeschi.
3: Pazzeschi.
2: Pazzeschi.
3: Pazzeschi.
2: Regaliamo due libri.
3: Due.
0: Sì.
2: Che sono firmati da un giovane autore in rampa di lancio. Credo che lo conosci anche tu. Si chiama Sergio Sironi.
3: Allora, possiamo togliere il giovane. Possiamo togliere il giovane.
2: Ma sei in rampa di lancio.
3: Sono in rampa di lancio.
2: È in rampa di lancio.
0: Sì,
2: allora,
0: sì, sì.
2: Uno è bellissimo. Sono tutti e due belli. Ma uno è bellissimo anche il titolo. Vai a fare il guru. Ok.
0: Vai a fare il guru.
2: E l'altro si intitola Da Zero a Zen, una vita felice. Ebbene, questi due regaloni, se fossimo sotto Natale, sarebbero da mettere sotto l'albero come strenna. Sono da tenere gelosamente, da custodire gelosamente nella propria biblioteca.
3: Eh sì, perché uno è dedicato al personaggio che oramai ci tiene compagnia da tanto, forse troppo tempo, il guru, però sono degli inediti che abbiamo scritto.
0: Sì.
3: E l'altro è un pochino più serio, che sono le cose che sappiamo tutti, ma talvolta ci dimentichiamo.
2: E allora, esatto, per avere in regalo questi due libri, queste due pubblicazioni a firma di Sergio Sironi, bisogna essere veloci a indicare la notizia vera. Parto io. Albano, escluso dal concerto per gli 80 anni della nostra Repubblica, si prende, tra virgolette, una rivincita. Si sono dimenticati di me, così Albano aveva manifestato la sua amarezza per non aver partecipato al concerto del 2 giugno in Piazza del Quirinale. Ma il cantante di Cellino San Marco si è subito vendicato, accettando l'invito del Cremlino a presenziare a Mosca al concerto per la Giornata della Russia, che si celebra annualmente il 12 giugno per commemorare la dichiarazione di sovranità della Federazione Russa. Questa è la notizia vera.
0: No, non è vero. Quella vera è questa qui. Allora, l'anno prossimo missione spaziale sulla Luna con l'avatar di Elvis Presley. Per il 50° anniversario della morte del re del rock and roll, la NASA ha ufficializzato la missione Elvis. Il 10 agosto 2027, dalla base di Houston, partirà una capsula spaziale senza equipaggio, ma con a bordo l'avatar di Elvis Presley. Sono due giorni più tardi, il modulo atterrerà sul nostro satellite e l'immagine virtuale tridimensionale di The Pelvis potrà camminare per qualche minuto sul suolo lunare.
2: Ma
0: questa
2: va,
0: è quella giusta.
2: Dai, spara la tua, Sergio.
4: Asta record in Giappone, due meloni venduti a peso d'oro. Una cassa contenente due pregiati meloni Yubari è stata venduta per la cifra record di 5,8 milioni di yen, 31.000 euro, alla prima asta stagionale tenutasi a Sapporo. L'offerta vincente è stata presentata da un grossista di frutta e verdura dell'Hokkaido.
2: Ma vediamola! Allora, qual è la notizia vera, ragazzacci? Albano, escluso dal concerto per gli 80 anni, si prende questa rivincita e va a Mosca per la Giornata della Russia. La mia notizia è quella di Pat. La notizia della Manu, l'anno prossimo missione spaziale sulla Luna con l'avatar di Elvis Presley. La notizia di Manu, oppure quella di Sergio. Asta record in Giappone, due meloni venduti a peso d'oro. 393-444-0444.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: Save Your Tears è la canzone di The Weeknd su Radio Number One anche questa settimana. Pat Romano ci ha fregati tutti.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Avrò fregato voi, ma molti degli amici all'ascolto, invece amiche, hanno azzeccato.
0: Sì, ma molti anche non l'hanno azzeccata.
2: Molti non l'hanno azzeccata. È che sono talmente tante le risposte. Allora, ricordiamo le notizie che abbiamo letto poc'anzi. Albano escluso dal concerto per gli 80 anni della nostra Repubblica, si prende una rivincita e va alla giornata della Russia. Anche lì c'è un concerto il 12 giugno. La mia notizia è quella di Pat. La notizia della Manu, l'anno prossimo missione spaziale sulla Luna con l'avatar di Elvis Presley. E poi c'è la notizia di Sergio, Asta Record in Giappone, due bei meloni pregiati, venduti a peso d'oro. Allora, il più veloce.
0: Perché fai così quando non lo so.
2: Allora, il più veloce di tutti a snocciolare, a scrivere al 393-444-0444 la risposta corretta, la notizia vera, è lui, Pano.
3: Ciao Pano.
0: Pano! Ciao,
4: ciao
0: Pano.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao Pano. Da dove ci ascolti?
4: Dalbino,
2: siamo in provincia di Berghem. Allora,
0: Pano è in ufficio, quindi cerchiamo di non fargli dire cose sconvenienti.
2: Pano, no. Vino al vino. Allora, Pano, innanzitutto, qual è la risposta corretta, la notizia vera?
4: È quella dell'Asta Record.
2: Esatto, Asta è incredibile. Due meloni venduti a peso d'oro, questi due meloni.
3: Tu dovresti vedere, Pano, il gesto che fa ogni volta che dice due meloni.
2: Due meloni di 2,5 chili ciascuno, non è che siano di grandi dimensioni. Sono pregiati, ragazzi, perché c'è tutta una pratica per coltivarli, una pratica che dura 3 mesi, bisogna addirittura accarezzarli con dei guanti speciali. Insomma, c'è di tutto. Senti, la domanda sorge spontanea. Tu hai una vita felice, Pano?
4: Assolutamente.
2: Sì, e allora continuerai a coltivarla con questo libro di Sergio Sironi, Da Zero a Zen, Una vita felice. Ma ti aggiungiamo anche, vai a fare il guru.
3: Che non è un insulto.
4: Ma seguirò il consiglio.
2: Va bene. Un abbraccio, Pano.
3: Ciao.
4: Grazie a voi, ciao carissimi. Grazie mille.
1: L'edicola di Pat.
4: Ciao.
1: Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: Sophie and the Giants, una collaborazione con Purple Disco Machine di qualche anno fa. Mentre ascoltavo questa bella canzone stavo pensando al povero Pano che è in ufficio, magari col capo ufficio vicino, colleghi eccetera eccetera, e che riceve una telefonata dove gli parlano due meloni così, esatto. E vai a fare il guru e le poveretto, oh vabbè, è così, insomma, sono i rischi da correre quando si è ascoltatori della combriccola di Radio Number One. A tra poco, a meteo fa.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Allora zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: Oh, dimmi, dimmi,
2: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me
3: sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te?
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Buongiorno, buongiorno. Un saluto alle meteopattine canarie. Ciao, ciao Manu, capa delle cappe delle meteopattine canarie. Allora ragazzacci, la perturbazione che ieri ha raggiunto il nord Italia a partire dal nord-ovest si è spostata nella notte verso il Triveneto, attraversando anche la Lombardia, a tratti anche l'Emilia, dopo aver lasciato al suolo fino a 40 mm di pioggia, ad esempio nel Comasco. È piovuto come Dio la mandava. L'aria più fresca al seguito di questo fronte sta determinando un calo anche sensibile delle temperature al nord. Tanto che, adesso vi dico questo, la neve ha fatto la sua comparsa anche sotto i 2000 metri, imbiancando località alpine come Livigno. È nevicato a Livigno! Sì. Previsioni del tempo, oggi in avvio di giornata, il fronte ancora in azione sulla Lombardia orientale e il nord-est con piogge e rovesci, in particolare su Trentino, Veneto e Friuli, si sposterà ancora più verso oriente. Più a sud ci saranno altri rovesci che stanno impegnando attualmente Levante Ligure e a tratti la Romagna, però con il passare delle ore tendenze a schiarite, sia pure parziali. Nuovi fenomeni tra pomeriggio e sera sulla fascia prealpina e localmente fino sull'alta pianura veneta, decisamente più soleggiato invece al nord-ovest, in particolare il Piemonte. Puoi spegnere la sveglia? Cos'è? Per
2: no,
1: cortesia.
2: La sveglia, il tempo, sì, tempo sì. Che cambia.
1: Temperatura nella media del periodo. Domani giornata generalmente poco nuvolosa, in particolare in pianura, anche se, attenzione, nel pomeriggio potrebbero verificarsi dei rovesci locali temporali ancora su Trentino Alto Adige e Alto Veneto. Eh sì, le montagne sono sempre fucina di temporali estivi in questo caso. Temperatura in risalita, ma ancora non eccessive. Domenica, e poi chiudo, prevalentemente soleggiato in pianura, maggiore nuvolosità ancora sull'arco alpino, in particolare centro-orientale, dove saranno possibili ulteriori rovesci e temporali, con temperatura, attenzione, in Valpadana che potrebbero risalire in modo anche cospicuo e toccare o forse addirittura superare i 30 gradi. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Capito bene se ci sono delle buone notizie oppure no.
2: Piove con 30 gradi, è una doccia.
3: Piove con 30, certo, è una sauna praticamente.
1: Arco alpino centro-orientale, le piogge, sì. In pianura no.
3: No, e quindi piscina sabato e domenica?
1: Piscina. Con tuffo, è scivolata proprio dal bordo piscina addirittura.
3: Via. No, ma che meraviglia, via. Piscina con tuffo, scivolata, rottura del femore, ospedale,
2: ricordatevi di riempirla la piscina.
3: No, così, insomma, sai, quando facciamo queste cose qua da giovani noi rischiamo sempre un pochino. Vabbè, insomma, buone notizie per quanto riguarda il meteo, anche perché oggi è venerdì, non mi sfugge niente. Ci avviciniamo al weekend, stiamo entrando nel weekend, quindi bisogna organizzarsi anche da questo punto di vista.

0: Viva di Annalisa su Radio Number One. C'è una diatriba in corso tra Number One, tra Annalisa e Dito nella Piaga. Ma ve la spiego tra poco, perché tra l'altro abbiamo anche Dito nella Piaga, quindi preciso. Beh, adesso c'è il focus di Patromano, poi tra poco vi spiego il pettegolino. Sto tra poco.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione nucleare, ci risiamo con il via libera alla Camera. Adesso il testo passa al Senato. L'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 ed entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. Il testo, che porta la firma del ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, non autorizza direttamente la costruzione delle centrali, ma crea un contesto normativo. Lo scopo del nucleare sostenibile, così è stato battezzato, è quello di ridurre la dipendenza dall'estero e contribuire alla decarbonizzazione. La domanda è anche: ma servirà un referendum per caso? No, la risposta è no, ma le opposizioni potrebbero chiederlo. L'obiettivo, come ha spiegato il ministro Fratin in un'intervista al Corriere della Sera, parte da un dato di fatto, ovvero che oggi non siamo autonomi in fatto di energia, prendiamo il 15-20% dall'estero e prevalentemente dal nucleare francese, che poi è al di là dell'arco alpino, quindi anche abbastanza vicino da un punto di vista proprio geografico. Ed ora dobbiamo fare gli auguri a un grande personaggio del cinema italiano, della nostra quotidianità. È un personaggio a tutto tondo, è una donna splendida nonostante l'età, da adolescente promessa del cinema a icona senza tempo dello spettacolo italiano. In mezzo ci sono oltre 60 anni di successi, amori celebri, premi prestigiosi, interpretazioni rimaste nell'immaginario collettivo, da Divorzio all'Italiana a 900, dagli amori con Gino Paoli a Giovanni Soldati, abbiamo detto i premi più prestigiosi del cinema. Lei chi è? È Stefania Sandrelli, la grande Stefania Sandrelli, che compie 80 anni e continua a incarnare un'idea di eleganza e talento che attraversa le generazioni. Bella, intensa, sofisticata, al tempo stesso autentica, Sandrelli ha saputo interpretare epoche, trasformazioni sociali e personaggi indimenticabili. E allora tanti auguri alla nostra Stefania Sandrelli. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: icone assolute di tutto il movimento K-pop, si chiamano BTS, li abbiamo riascoltati con Dynamite su Radio Number One. Vi stavo dicendo, piccola polemichina, Tradito nella piaga, che ascolteremo tra poco, sì, e Annalisa che abbiamo ascoltato prima. Allora, avete presente tutti questi simil festival bar che vanno in onda, che ce ne sono ogni sera uno diverso?
1: Sì, sì.
0: Allora, in uno di questi, non mi ricordo bene precisamente quale, sono uscite praticamente vestite uguali.
1: No!
0: Tutte e due.
2: Sto vedendo la foto, sì, sì. Tutte e due Pua. Su sfondo bianco, Pua neri. Per l'esattezza,
0: ma che,
2: sì,
0: che è praticamente uno dei trend di quest'estate.
2: Assolutamente,
0: quindi,
2: sì. Allora, Dito nella piaga, la Marghe mi è uscita con un abitino bello corto, molto molto carino, sì, mentre l'Annalisa aveva una specie di camicetta barra giacchetta,
0: esatto,
2: bianca con pua neri. Ma hanno fatto la foto abbracciate, comunque.
0: Certo, però ed è subito polemica, chi copia Luca, chi, Annalisa copia a Dito, Dito copia Annalisa, no, eccetera eccetera. Comunque la dovevo dire io, l'ha detta lui, lo volevo dire, apro e chiudo. Cioè,
2: no,
0: ma tu ti rendi conto con chi abbiamo a che fare? Ma tu ti rendi conto?
3: Io non so più cos'è, normale, o un'allucinazione.

0: Sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio su Radio Number One nella Combriccola. Allora, se Patromano non ha niente da aggiungere, io vi direi semplicemente che tra poco c'è una grande canzone, vi riportiamo al 1999. Niente da fare, disturba anche quando sta zitto, no?
2: La Combriccola di Radio Number One.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico e si sente.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: E dove andate quest'estate?
16: In Trentino, con i bambini.
15: Ah, vi piace camminare?
16: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
17: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
18: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Kiss Me, si chiama così questa canzone, 1999, ve l'avevo detto che vi avremmo riportati indietro di qualche anno, come spesso facciamo per le grandi canzoni di Radio Number One. Erano Sixpence Non Richer. Volete che vi racconti com'è stata scritta questa canzone?
1: Certo.
2: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Sempre che non lo voglia raccontare tu,
1: no,
0: Pat,
1: no, no, no,
0: vuoi raccontarci
1: come è stata
0: scritta?
1: Sono stato imbavagliato fino adesso, sono riuscito a togliermi il bavaglio proprio in questo momento.
3: Ha già cantato la sigla,
1: sì,
3: ha già cantato la sigla.
0: Però ha cantato giustamente la sigla.
1: Mi censuro, anche se poi volevo aggiungere una cosa sul prossimo disco.
0: Non avevo dubbi. Allora, attenzione, perché questa canzone è stata scritta, avevo una curiosità, un dettaglio, insomma. È stato scritto in una stanza di un motel nei Paesi Bassi, in una triste serata in cui stavano aspettando Sixpence Non Richer di fare il loro concerto. Erano lì, insomma, una birretta, due chiacchiere, eccetera, eccetera, e è venuta fuori questa canzone. La cantante, che si chiama Lang Nash, ha raccontato che il chitarrista e autore della canzone la chiamò dicendole di aver appena scritto una nuova canzone. Se ti senti, dimmi se ti piace. Lei corse nella sua stanza per impararla e la band la seguì quella notte stessa. Volevi aggiungere altro?
1: No, assolutamente.
3: Sicuro?
1: No, sono sicuro.
0: C'è qualcosa su Dracula che ci vuoi
1: su Dracula
0: dire?
1: Sì, su Dracula.
3: Prima di Dracula?
1: No.
0: Ce la dice dopo Dracula?
1: No.
0: Prima Dracula e poi la curiosità sulla
3: arriva il vampiro.
0: Su questa band che si chiama Tame Impala, chissà che curiosità avrà da
1: raccontare. Il frontman è il conte Vlad.
3: Eccola qua, l'ha detta.
0: L'ha detta, non ha resistito a aspettare,
3: non
0: capito?
3: Non ce la fa.
0: Questi 3 minuti e 10 secondi, che doveva dircela adesso. Va bene, il frontman.

0: Dracula!
1: Dracula!
0: Dracula! Il pezzo dei Tame Impala, l'ultimo di oggi su Radio Number One. Com'è che si chiamava il frontman dei Tame Impala?
1: È il Conte Vlad, l'impalatore.
0: Il Conte Vlad, esattamente. Grazie Patrizio Romano, grazie per tutte queste fantastiche perle che ci hai regalato nel corso di tutto questo programma, quindi dalle 7 del mattino. Notare l'impegno, sono 3 ore.
1: Grazie per avermi sbertucciato sino alla fine.
0: Allora, prima ricordiamo gli appuntamenti del weekend. Domani mattina tra le 7 e le 10 c'è il best della settimana della combriccola di Radio Number One. Scusate, mi viene un po' da ridere. Allora, e poi domenica mattina c'è la mia performance in solitaria, il weekend di Radio Number One. E adesso ringrazio veramente Pat Romano. Grazie Pat, grazie di esistere proprio in generale.
1: Non vuoi aggiungere niente? No, volevo salutare ringraziarti.
2: Non volevo più aggiungere qualcosa,
1: perché sono le 9:55, 40 secondi. Grazie a Sergio Sironi e noi insieme ringraziamo questa splendida fanciulla che si è messa in gingheri, non so se va al supermercato a fare la spesa o che cosa. Si è messa i gingheri. Ah, non si sa, la nostra Manuela Doriani.
0: Ciao a tutti, buon weekend.
3: Al ristorante non ordino più l'acqua.

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono le notizie.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Radio Number One Notizie.
4: Buona giornata da Davide Camera. Iran in apertura con le parole di un consigliere della guida suprema Khamenei che definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa in discussione con Washington per porre fine alla guerra. Intanto Trump torna a ripetere che gli Stati Uniti non hanno bisogno di un accordo per ottenere l'uranio arricchito di Teheran e che non gli serve l'aiuto dell'Europa per risolvere la crisi. Ma nella zona la tensione resta alta. In Oman, nel porto di Al-Fahal, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni. Anche in Libano non tiene la tregua. Nella notte raid di Tel Aviv su Tiro, il primo bilancio è di 7 morti. Attacchi incrociati nelle ultime ore tra Israele e Hezbollah, che non riconosce l'intesa raggiunta tra lo Stato ebraico e Beirut. Siamo in Italia con la strage di Amendola.

0: Nel Cosentino, una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano, fino a 10 in una stanza, sarebbe avvenuta prima che 4 braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto in carcere dei 2 pakistani 31enni accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato, una donna ricercata dal Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Siamo alla borsa, apre leggermente positiva Piazza Affari, il primo FTSE MIB più 0,07%, in ordine sparso, davvero miste le principali borse europee, alcune positive, altre negative. Lo spread tra BTP e Bund sale a 76 punti base. E infine il calcio, oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie. Nella predisposizione, oltre all'andata, sempre diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio come i derby e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
2: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
3: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
4: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
5: 3 minuti dopo le 10, buon venerdì 5 giugno, ben ritrovati a tutti voi come sempre qui su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Buongiorno.
6: Buongiorno, voglio andare anch'io in un rifugio, magari partire adesso.
5: Dai, facciamo le dirette da rifugi, non è male. The Journalist da rifugi, sì. In montagna, ci ospitate ragazzi, fateci sapere che noi arriviamo.
6: Magari non oggi che piove, c'è brutto tempo.
5: Vabbè, però no, è bello anche con la pioggia. Sì. Allora, abbiamo preparato tantissime notizie. Notizie, sì, come al solito per voi dall'Italia e dal mondo, e tra l'altro la prima con la quale partiremo è proprio ufficiale: zero educazione sessuale nella scuola.
6: Scuola elementare, scuola dell'infanzia, ieri la firma di questa legge, dai, apriamo un po' la polemica, vediamo che cosa ne pensate anche voi.
5: Intanto partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
4: The Journalist, gli

0: bellissima voce di Rama Cavana, Cavana, ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist su Radio Number One. Allora, era un po' nell'aria, noi ne avevamo già parlato tantissime volte, diciamo, della possibilità di inserire o di vietare alle medie, alle elementari, l'educazione sessuale. Ora è ufficiale, quindi il ministro Valditara, ministro dell'istruzione, ha comunicato questa decisione, mentre alle scuole superiori serve l'autorizzazione dei genitori.
1: Sì, scuole medie, superiori, autorizzazione dei genitori invece non si farà, cioè vieta.
0: Alle elementari.
1: Vieta, cioè c'è un divieto di affrontare temi attinenti all'ambito sessuale nelle scuole primarie e nelle scuole dell'infanzia. Allora, ovviamente questa è una legge approvata ieri, tra l'altro, con 78 voti a favore e 38 contrari, che apre il dibattito. Io credo che ci siano persone che sono d'accordo con questa linea, che non vogliono che i propri figli alle elementari o anche alle medie affrontino questi temi. Penso invece che ci siano molte persone che saranno indignate a questo pensiero, perché l'educazione sessuale effettiva serve a tante cose, no? Lo dicono anche molti esperti.
0: Allora, diciamo che il ministro Valditara ha commentato l'approvazione definitiva di questa riforma aggiungendo, diciamo, questa frase che sicuramente dividerà molto l'opinione pubblica: i bambini, questa riforma, ha detto, tutelerà i bambini dalla confusione della propaganda gender. Però il ministro Valditara non sa che c'è una bella differenza tra i bambini di prima e seconda elementare e quelli di quinta, che già smanettano con gli amici, questo lo so per certo, no? Sì. E vanno a vedere le loro cose. E sulla teoria gender, i bambini, tra virgolette, che il ministro Valditara definisce tali, insomma, di quinta elementare, hanno le idee molto più chiare di moltissimi adulti.
1: Ma a me, allora, il discorso di unire sempre questo concetto, che è diventato un po' uno slogan, questa è la mia opinione, poi lo diciamo ai nostri ascoltatori, noi diciamo le nostre opinioni, poi voglio dire, accettiamo anche le vostre, anche se contro o pro, quindi mandate pure messaggi corti, mi raccomando. Però voglio dire, unire sempre questo concetto dell'educazione sessuale affettiva al discorso della propaganda gender non è corretto, perché anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, gli esperti, i psicologi dicono che fare educazione sessuale a scuola riduce l'incidenza di gravidanze precoci, aborti, infezioni, nonché episodi di violenza, abusi, discriminazioni. Quindi questa educazione dovrebbe andare in quel senso lì, e quindi non vedo il perché di questo divieto.
0: Sì, poi diciamo che insomma è chiaro che nelle scuole elementari l'educazione sessuale userebbe un linguaggio, chiaramente idoneo, adatto a dei bambini di scuola elementare. Allora, tra poco torniamo su questo argomento, anche per entrare proprio, no, nel vivo diciamo, nel vivo di questa notizia, così è stato deciso. Intanto c'è la musica di Sara Bareilles.

0: cambio di educazione sessuale nelle scuole, il ministro Valditara la vieta alle elementari, ci vuole il consenso dei genitori, alle medie, alle superiori. Io sarò feroce e voglio dire, non come è, sempre faccio, esserlo, quello che è. Penso. No, lo dico perché secondo me questa decisione va in questa direzione, cioè togliersi, lavarsi le mani da parte delle istituzioni scolastiche, dice ok, noi abbiamo il consenso dei genitori, per cui se dovesse accadere qualcosa noi non abbiamo la responsabilità di eventuali cose che possono accadere. Esempio, cioè ti faccio un esempio, alle scuole elementari, no? Quante volte abbiamo sentito storie di pedofili, adescatori che vanno fuori dalle scuole, che lo fanno su internet, eccetera. Un bambino, adesso non dico intorno ai 6 anni, ma intorno agli 8-9, deve sapere che cosa è giusto e che cosa non è giusto. Deve avere delle informazioni basilari sulla sessualità prima che questo diventi avere un'informazione sbagliata sul proprio corpo e sul comportamento delle persone al di fuori, diciamo, del nucleo familiare, a volte purtroppo anche dentro il nucleo familiare.
1: Abbiamo già detto dell'utilità dell'educazione sessuale secondo gli esperti, psicologi, secondo l'OMS, secondo tantissimi. Aggiungo una nota, l'Italia è uno dei pochi paesi europei dove l'educazione sessuale non è obbligatoria per legge, praticamente è obbligatoria per legge dappertutto tranne che in Italia, in Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia e Romania. Questo giusto per avere un quadro anche europeo.
0: No, secondo me è sintomo di grandissima ignoranza, perché l'importante è usare il linguaggio giusto.
1: Però vedi che molta gente è d'accordo, molta, no, oddio,
0: insomma,
1: noi siamo
0: mi sembrano più in disaccordo i nostri ascoltatori, a dire
1: siamo di quelli.
0: Sentiamo, dai.
2: Buongiorno amici di Number One, ciao. Sono Mauro da Lodi. Allora, io ho una bambina di 6 anni, 7 anzi, tra un mese, e già da adesso lei chiede come è nata, come nascono i bambini, oppure quando vedi in televisione certe pubblicità che fanno, sente dalla televisione, appunto. Io sono favorevole all'istruzione già da adesso, cioè non dico esplicita, però almeno aprirgli gli occhi e fargli capire un attimino come funziona la riproduzione e tutto il resto. Cosa facciamo? Gli devo raccontare dell'ape, del cavolo e robe varie?
0: No.
2: E poi si lamentano dell'ignoranza in Italia, ma lasciamo stare, va. Pensate ad altre cose e fate crescere i bambini istruiti già dall'inizio, che sanno come rapportarsi con la vita. Buona
0: Bravo.
2: Giornata a tutti e buon lavoro.
0: Grazie Mauro.
1: Questo è un punto di vista, insomma, che va in una certa direzione, però insomma la legge è stata firmata, quindi legge.
0: Non si torna indietro, ci sono i comacose.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: E come cose con Malavita. E allora stamattina abbiamo aperto con questa notizia. Quindi il ministro Valditara comunica che è ufficiale: l'educazione sessuale sarà vietata nelle scuole elementari e serve il consenso dei genitori per le scuole medie e superiori. A me fa molto ridere, perché veramente, cioè, nelle scuole medie e superiori è qualcosa di... cioè, a volte quando io sento queste decisioni mi fa veramente pensare che la gente non vede, cioè, le istituzioni, quello che fanno i ragazzi in giro, ma vive in mezzo alle persone, perché
2: no, lo so.
1: A volte non ho idea, mi sa di no. Allora, sentiamo che cosa dice questo nostro ascoltatore.
3: Ciao, buongiorno, Davide da Parma. Io potrei essere anche d'accordo con il ministro per questa cosa, però a questo punto mi deve anche tutelare i ragazzi da tutto quello che gira sul web e sui social, perché so che ci sono bambini di quarta e quinta elementare che hanno già il cellulare, navigano sul web, guardano siti vietati ai minori di 18 anni.
1: Ovvio.
3: E non sanno neanche di cosa si tratta. Quindi a questo punto bisogna tutelare i bambini in qualche modo, e secondo me un'educazione sessuale fatta a gradi, giustamente, è indispensabile e fondamentale. Ciao, grazie, buona giornata.
1: Direi.
2: Però il governo, insomma, è andato in un'altra direzione, quindi dall'elementari vietata. A me questa cosa qua fa un po'...
1: No, perché il pericolo è la propaganda gender, non i pedofili e i violentatori seriali, cioè, certo.
2: Ma, poi, ma posso dire una cosa, velocissimo. Mio figlio ha fatto educazione sessuale alle elementari, ok? E io tutta queste cose qua della propaganda gender, ma non c'è, ma non esiste. Gli hanno dato due o tre istruzioni, gli hanno detto delle cose. Voglio dire, se c'è stato qualcuno che ha sbagliato, che ha esagerato, che ha parlato di cose diverse, voglio dire, sono piccoli casi, cioè non è la situazione normale, almeno secondo la mia esperienza.
1: Allora, tra poco ci torneremo, tra poco, nei prossimi giorni. Intanto adesso cambiamo notizia, vi portiamo a Tokyo, dove c'è un appello che secondo me molti lavoratori accetterebbero volentieri. Venite in ufficio in pantaloncini corti e t-shirt. Ne parliamo tra poco a The Journalist.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
4: Ascolta i nostri podcast.
5: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: 25 minuti, buona giornata a tutti voi, buon venerdì, siete con Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, tra poco vi portiamo a Tokyo, dove c'è stato questo appello ai cittadini, ma soprattutto ai lavoratori, di andare a lavorare vestiti, anzi più svestiti, no? Con pantaloncini per affrontare le ondate di calore.
2: No, di solito se quando si parla di dress code l'invito è quasi sempre al contrario, la gente si lamenta, no? Tu sei obbligato ad andare vestito magari con la giacca, con la cravatta, con i vestiti lunghi, soprattutto in certi contesti, anche quando fa caldissimo, perché poi il caldo sta colpendo anche, voglio dire, quelle zone. In questo caso invece si va nella direzione opposta e quindi c'è un'apertura del governo di Tokyo per i propri dipendenti pubblici ad andare, insomma, al lavoro un pochettino più svestiti. Mi sembra una cosa abbastanza così
1: pare che il Nino non è arrivato, il Nino arriva nel 2027, ma già comunque ci stanno dicendo delle cose terribili
2: l'onda
1: sul prossimo anno, moriremo di caldo, esatto. Allora, però tutto questo in realtà in Giappone, adesso vi spieghiamo meglio tra poco, si fa per risparmiare sui climatizzatori, sull'aria condizionata, quindi non so se sia una buonissima idea, poi chiederemo come sempre ai nostri ascoltatori, ve ne parliamo tra poco dopo Martin Garrix ed Ed Sheeran.

0: Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran, qui su Radio Number One. Allora, beh, il problema, diciamo, delle ondate di calore che saranno sempre più forti, almeno, insomma, io leggevo ieri anche le previsioni per il prossimo anno, che sarà l'anno in cui arriverà il Niño, dovrebbero essere, devo dire, molto potenti, no? Queste ondate di calore che, insomma, ci fanno preoccupare. Allora, a Tokyo, diverse le autorità hanno detto: ok, potete venire in ufficio vestiti più comodi, quindi con camicie o t-shirt a maniche corte e pantaloncini corti. Questo per, diciamo così, sopravvivere meglio alle ondate di calore e anche per diminuire e ridurre i consumi energetici.
1: Sì, l'iniziativa si chiama Tokyo Cool Biz, bello, bello il nome. L'invito arriva proprio direttamente dal governo. Non penso ad una situazione, cioè, non so, voglio rapportare all'Italia e mi chiedo se noi potremo mai arrivare ad una situazione del genere. Anche le nostre estati possono essere molto molto calde, però non ho mai sentito nulla del genere. Eppure,
0: ma guarda, qua
1: nel
0: quartiere business, diciamo, dove ci sono, infatti, gli incravattati, sono
1: proprio lì.
0: Ma hanno tutti i pantaloni chiaramente lunghe, giacche, cravatte, che poi il problema, in ufficio hai l'aria condizionata a palla, quindi stai bene. Quando esci, che devi fare quel tratto di strada per andare magari a mangiare in un posto dove c'è l'aria condizionata, ma quando esci a piedi, insomma, diventa un po' un problema. Il tema, diciamo, in questo caso delle grandi città, sì, perché entri e esci, no, dall'aria condizionata, ma non è bellissimo.
1: Mi fa un po' sorridere, in questo articolo si riportano anche alcuni commenti, no, di alcuni giapponesi che raccontano la loro esperienza e dicono: ero un po' nervoso, ma è molto comodo e credo che migliorerà la mia efficienza sul lavoro. Ma cosa vuol dire ero un po' nervoso? Nervoso perché è andato a lavorare con i pantaloncini corti, non si sentiva a suo agio.
0: Beh, insomma, dipende che lavoro fai, sai, se ti devi rapportare a delle riunioni con dei clienti. Comunque, diciamo che accanto a tutto questo, molto probabilmente ci sarà la possibilità anche di ricorrere ad orari anticipati e anche allo smart working nei periodi più caldi, che forse è la soluzione sicuramente più intelligente, no? Nel senso, quando proprio non si riesce a stare con le temperature roventi, meglio lavorare da casa. Oddio, qualcuno fa il contrario, perché non ha l'aria condizionata in casa e quindi va in ufficio perché lì c'è l'aria condizionata e quindi vi sopravvive.
1: E quindi arrivano orari di straordinari incredibile, alla fine la motivazione è questa.
0: Guarda quello lì come lavora, che è sempre in ufficio.
1: Sta al fresco.
0: È uno staccano vista. In realtà cerca solo l'aria condizionata. Vabbè, dai, comunque aspetta.

0: Nico Santos, All Time High, la musica di Radio Number One. Allora, tra poco in arrivo una grande canzone, poi mi raccomando rimanete lì, perché tra poco vi sveliamo il segreto di Flavio Cobolli per vincere.
1: Non dobbiamo dire ad Arnaldi però, perché stasera c'è il derby.
0: L'avrà letto anche lui, però letto anche lui, comunque sì, non è un segreto perché l'ha detto in conferenza stampa, peraltro non l'unico, ma insomma lui ha delle ritualità che compie ogni volta che è a Parigi.
1: Va bene, dai, tra poco ve le raccontiamo.
0: Tra poco The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Dai, racconta.
7: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
6: Un altro malessere?
7: No, è tornata la candida.
6: Ma puoi provare Meclon Crema.
8: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: Che facciamo questo weekend?
16: Stiamo a casa.
15: A casa?
16: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
15: E dove?
16: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
15: Porto le pantofole.
16: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi. Come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a €649. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: di Stevie Wonder, 1972, You Are the Sunshine of My Life. Pensate che la rivista Rolling Stones ha inserito questa canzone nella lista delle 500 migliori canzoni della storia, alla posizione 281. No, troppo indietro.
1: Chi c'è la 280?
0: Questa è la 280, non lo so. Ma sicuramente avrei messo questa canzone molto, molto, ma molto più avanti.
1: Ma poi questa è una frase che si può dire a chi volete voi, insomma, You Are the Sunshine of My Life.
0: Sei il raggio di sole della mia vita.
1: Decidete.
0: Una cosa romantica.
1: Mentre decidete a chi dire questa frase, insomma, vi riportiamo a Roland Garros, anche perché questi giorni bello, però tutti parlano di tennis. Questa sera il derby azzurro in semifinale. A proposito, è in chiaro, quindi tutti la potranno vedere in TV. Però Coboli ha fatto molto sorridere. Lui è uno molto simpatico, è molto simpatico.
0: Romano. Tra l'altro sarà alle 19, il match.
1: Non prima delle 19, poi gli orari in questi giorni
0: più
1: sono
0: o meno, insomma,
1: balordi.
0: Variabile.
1: Stasera, diciamo così. Cosa ha detto Coboli? Il tema è la doccia di Nadal, giusto?
0: Ma allora lì c'è una storia, perché in realtà lui, quando si trova a Parigi al torneo del Roland Garros, usa la doccia che ha usato sempre Rafa Nadal, che ha vinto 14 edizioni del Roland Garros, e quindi praticamente ha usato sempre la stessa doccia. Lui ha raccontato un episodio molto divertente, che una volta, quindi lui era praticamente proprio bambino, si è trovato a condividere lo stesso torneo, insomma, a Parigi, insieme a Rafa Nadal. Lui inavvertitamente ha usato quella doccia, non sapeva che fosse di Nadal, e si è sentito bussare perché stava troppo sotto la doccia. E allora Rafa gli ha detto: no, guarda che quella lì è la mia, io la uso da un sacco di tempo, muoviti, una cosa del genere. E lui ha detto: ho dovuto fare in fretta e furia. E dice: però da allora, siccome lui è molto scaramantico, è convinto che usare la doccia di Rafa Nadal gli porti fortuna, usa solo ed esclusivamente quella, ma non solo. Ha detto che va anche nello stesso ristorante, ordina lo stesso menù, insomma, due o tre cose che secondo lui gli portano fortuna.
1: Alla faccia della scaramanzia, voglio dire. Beh, vediamo. Ma stasera, allora, tu per chi tifi? Arnaldi o Coboli? Oppure per nessuno?
0: No, per nessuno.
1: Non ti viene da tifare per nessuno?
0: No, vanno bene entrambi.
1: Sono due belle.
0: È l'orgoglio italiano.
1: Allora, io dico, dall'altra parte c'è Zverev contro Mensik, io dico che forse è quello che ha più possibilità poi di vincere una finale contro uno degli altri due, forse è Coboli. Però vediamo, perché Arnaldi è un grillo, mi sta molto sorprendendo.
0: Potrebbe essere una sorpresa, potrebbe essere una sorpresa. Tra l'altro, tra poco vi dico anche che cosa ha detto André Agassi su questo malore di Sinner, perché lui ha rilasciato un'intervista durante la quale ha espresso, diciamo, una sua teoria delle critiche. Ne parliamo tra poco, c'è Saif.

0: number one. Allora, parlavamo prima di questa grande semifinale che c'è questa sera con Cobolli e Arnaldi. Allora, Andrea Agassi è andato giù particolarmente duro sul malore di Jannik Sinner. Sì. E insomma, in diverse interviste ha detto questa cosa fa non sarebbe accaduta se ci fosse stata una programmazione fatta come si deve. Cioè, in pratica lui ha detto che no, Sinner non sarebbe stato adeguatamente preparato alle condizioni di caldo e ha detto nello staff di Sinner manca sicuramente una figura professionale specifica, insomma se l'è presa con il suo team.
1: Ah, tacco pesantino questo.
0: Eh sì, guarda, tra l'altro in tutte le TV diciamo sì. del mondo è andato giù bello dritto.
1: Pensavo che andasse più sull'orario nel quale si gioca. Invece lui è andato proprio sulla mancanza di preparazione. Beh, io spero solamente che lo staff appunto aiuti Sinner a risolvere questo problema, perché un problemino evidentemente c'è, perché non è la prima volta, tra l'altro.
0: Poi
1: no?
0: diciamo così ad occhio, io di Agassi che due cose sul tennis le sa, insomma mi fido, ecco, di solito do ragione a chi parla conoscendo la materia, quelli che parlano senza conoscere la materia meno. Ma insomma, tra poco in arrivo la redazione come sempre con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi parliamo di un tema che sta diventando sempre più urgente.
1: L'acqua ne servirà sempre di più.
0: Per colpa dell'intelligenza artificiale,
1: sì, assolutamente.
0: Tra poco The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te, anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattinata a tutti voi a Radio Number One, pochi secondi alle 11, tra poco le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte ucraino, ma la Russia rimane pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Lo ha affermato il presidente Putin. Alle parole dello zar fa seguito una lettera di Zelensky. Propongo un incontro. Il presidente russo torna a parlare dell'ex cancelliere tedesco Schröder come possibile mediatore e afferma che controllo del Donbass e accordo con Kiev non sono incompatibili. Interviene anche Trump. Sarebbe bellissimo se Putin e Zelensky si incontrassero. Nucleare ci risiamo, con il via libera alla Camera adesso il testo passa al Senato, l'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 ed entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. L'obiettivo, come ha spiegato il ministro Frattin, parte da un dato di fatto, che oggi non siamo autonomi in fatto di energia, prendiamo il 15-20% dall'estero e prevalentemente dal nucleare francese. Oggi è il 212 anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al comandante generale Salvatore Luongo, i carabinieri rappresentano un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva. Grave incidente stradale a Iseo in provincia di Brescia, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la provinciale 510. Le vittime, residenti in Valtellina, sono decedute sul colpo. Rovigo guadagna oltre 270.000 euro su OnlyFans ma percepisce la Naspi, influencer denunciata. Secondo gli investigatori della Guardia di Finanza, la content creator avrebbe nascosto al fisco ricavi ottenuti online tra il 2021 e il 2023. Auguri a Stefania Sandrelli, oggi compie 80 anni, da adolescente promessa del cinema a icona senza tempo dello spettacolo italiano. In mezzo ci sono oltre 60 anni di successi, amori celebri, premi prestigiosi e interpretazioni rimaste nell'immaginario. Lo sport, saranno in campo stasera non prima delle 19 Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi in quella che è l'inattesa ed emozionante semifinale tutta italiana al torneo Roland Garros di Parigi. Oggi viene varato anche il calendario della prossima Serie A, verrà svelato alle 18.30 al Teatro Reggio di Parma, prima giornata nel weekend del 22-23 agosto 2026, conclusione fissata per il 29-30 maggio 2027. Al momento è tutto.

0: tutto. Grazie per l'ascolto.
1: IGV Club in Sicilia.
2: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Il nuovo singolo di Fulminacci si intitola Maledetto me, qui a Radio Number One dei Journalist. Parliamo di un tema molto importante, quello dell'acqua e quanto sta impattando l'intelligenza artificiale, che è utilissima ormai, diciamo, non possiamo farne, non dico quasi a meno, ma insomma è praticamente così, ma impatta negativamente sul consumo idrico.
1: Assolutamente, perché entro il 2030, quindi non il 2100, 2030 è dopo domani, l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua necessaria a 1.300.000 persone, quindi pari all'intera popolazione dell'Africa subsahariana. Questo perché? Per raffreddare tutta quella tecnologia, no, i data center, che serve per far funzionare l'intelligenza artificiale. Sai, noi ci fermiamo sempre in superficie al meccanismo, all'utilizzo, ma poi non pensiamo che dietro c'è tutta una tecnologia proprio per raffreddare queste macchine. Serve tantissima acqua, incredibile.
0: Allora, per portarvi un esempio, ed è quello che viene portato in questo articolo, in Irlanda nel 2023 i data center hanno consumato il 21% dell'elettricità nazionale, superando il fabbisogno della popolazione urbana. In Uruguay i progetti per un data center ad alto consumo idrico sono coincisi con la siccità del 2023, che ha prosciugato le riserve di Montevideo, rendendo l'acqua del rubinetto non potabile. Quindi da una parte si aiuta l'intelligenza artificiale, dall'altra parte si sta a secco.
1: Ma sì, perché all'inizio c'è stata un po' questa idea qua che il mondo del web, Google, questi computer fossero puliti, no? Fossero energia pulita, ma di fatto dietro c'è tutto il consumo di energia e soprattutto questa cosa qua dell'acqua, che forse era sfuggita in più, ma diventerà un tema sempre più caldo nei prossimi anni, ovvero che l'acqua serve, come ce n'è sempre di meno, per appunto raffreddare questi data center. Beh, il dato che hai detto sull'Irlanda e sull'Uruguay è davvero
0: preoccupante.
1: Allarmante, mamma mia.
0: Allarmante, quindi questo è quello che ci dice l'ONU, è il dato previsto insomma per il 2020, per il 2030, appunto, che l'intelligenza artificiale consumerà l'acqua di 1,3 miliardi di persone. Non ci piace, quindi secondo me dovremmo scegliere se utilizzare l'intelligenza artificiale e morire di sete, ma è morire di sete, poi l'acqua non è che è utilizzata naturalmente solo per uso personale, no, per tantissime cose, diversamente bisognerà studiare qualcosa che possa far convivere le risorse idriche e l'intelligenza artificiale. Vediamo che cosa succederà.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Eravamo rimasti al consumo dell'acqua, l'intelligenza artificiale e consumerà tantissimo, diciamo, le risorse idriche della popolazione mondiale. Abbiamo dato questo dato abbastanza, diciamo, urgente e importante entro il 2030 se non si trova, diciamo, una soluzione.
1: Volevo fare una battuta, volevo dire, beh, si potrebbe chiedere all'intelligenza artificiale come risolvere questo problema, visto che lo ha capito. Però
0: sì, l'intelligenza artificiale però è furba, perché dice beh, se poi dopo io non esisto più. Ma sai che avevo seguito questa questa discussione, sai quel l'articolo che era uscito di Veltroni, no, che aveva fatto un colloquio, botta e risposta, l'intervista all'intelligenza artificiale, era rimasto assolutamente sorpreso dalle risposte che aveva dato l'intelligenza artificiale. Quindi ho il dubbio che se tu chiedi all'intelligenza artificiale come fare diciamo per risolvere questo problema, non proporrà chiaramente il minor utilizzo dell'intelligenza artificiale, no?
1: Certo.
0: E questo è che
1: si difende.
0: Ci lascerebbe a bocca aperta.
1: Si difende, magari, magari nega, dice no, non è vero, il problema dell'acqua non esiste, ti risponde l'intelligenza artificiale.
0: Esatto.
1: Trovate altri modi per raffreddarmi. Comunque questo è un problema, e tra l'altro anche le proteste che ci sono in questo momento in California, ma anche in Italia, se non mi ricordo se in provincia di Piacenza o di Pavia, dove stanno costruendo un nuovo data center, ci sono fortissime proteste della popolazione negli Stati Uniti, molto molto pesanti anche in California, perché c'è questo tema appunto legato all'acqua, legato all'energia, e quindi è un problema che dobbiamo fronteggiare, perché tutti questi strumenti, computer, Google, intelligenza artificiale, non è che campano così di sola aria, hanno bisogno di energia e di acqua per raffreddare, come vi abbiamo raccontato. Quindi
0: insomma, dai, mettendolo sul piatto della bilancia, non so se sono più le cose negative o positive. Per il momento positive è quella, diciamo, che ci sta portando l'intelligenza artificiale. A lungo termine bisognerà vedere, perché insomma i massimi esperti mondiali dicono sempre che noi umani abbiamo il dovere di imparare a gestirla, e quindi
1: assolutamente se no... facciamola anche un'intervista all'intelligenza artificiale, Fabio, dai.
0: Vediamo cosa viene, guarda che attenzione, Mar-

0: Il nuovo singolo dei The Colors si intitola Rolling Stones. Allora, a proposito dell'intelligenza artificiale che consuma un bel po' di risorse idriche, sentiamo il messaggio di questo nostro ascoltatore e poi vi diciamo quello che abbiamo trovato noi, diciamo, sul perché l'intelligenza artificiale consuma così tanta acqua.
1: Allora, questa dell'acqua mi sembra un po' strana la cosa. Io faccio l'installatore, ciao ragazzi, sono Francesco Gambra, faccio l'istruttore idraulico. Mi sembra un po' strana perché per raffreddare ambienti si usa la tecnologia. I condizionatori usano il gas refrigerante, usano un gas che viene raffreddato all'esterno con i ventilatori. È un procedimento, viene riutilizzato il gas, viene fatto andare all'interno, l'interno fa l'evaporizzazione, fa il freddo, ritorna all'esterno, ma l'acqua sì. Certi gruppi frigo di una volta si usava l'acqua di fonte, l'acqua dell'acquedotto, ma dopo la buttavi in fogna, ma buttavi via l'acqua pulita. Viene utilizzato solo in certi casi dove ci sono le celle per congelare, quando servono temperature molto basse. Sembra strana questa.
0: Allora, guardate, quello che viene detto, ciao Francesco, che praticamente i data center hanno questi potenti chip, quelli che elaborano gli algoritmi, che generano un fortissimo calore, un calore estremo, e quindi l'acqua viene fatta circolare negli impianti per mantenere i server a temperature operative sicure. Certo. E quindi evidentemente viene impiegata una quantità d'acqua importante.
2: Si spiega poi che a causa della densità termica dell'intelligenza artificiale questi sistemi ad aria non sono più sufficienti, insomma, questo è quello che ci viene spiegato, poi noi siamo meno esperti di te, quindi voglio dire.
0: Noi ci atteniamo a quello che ci spiegano gli esperti, naturalmente. Rimanete con noi, allora, tra poco le previsioni meteo e poi torniamo a parlare della mummia Ozzy.
2: Attenzione!
0: Ozzy, tra poco The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
5: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: number one meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi. Abbiamo nubi sparse accompagnate da piogge e rovesci intermittenti su Lombardia orientale, nord-est, aree interne adriatiche del centro. Verso sera tendenza ad una attenuazione dei fenomeni che però saranno ancora possibili. Per domani sabato abbiamo una giornata in prevalenza stabile e soleggiata al centro-sud, ma con nubi sparse in Toscana e lungo l'Appennino. Al nord invece mattinata molto nuvolosa con qualche rovescio di pioggia tra Piemonte e Lombardia, più probabile nei settori settentrionali. Nel pomeriggio, sempre di domani, tendenza a schiarite, ma con tempo comunque instabile. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: cos'è successo alla mummia Ozzy?
1: Hanno trovato quello che ha mangiato la mummia tanto tempo fa. Hanno trovato anche un po' di lievito in quella pancina lì. E cosa hanno pensato di fare? Di rifare il pane che aveva mangiato la mummia.
0: Fa un po' senso, anche a me fa un po' senso, cosa, onestamente. Però vabbè.
1: Pare che il risultato sia stato
0: un pane lievitato.
1: Buon pane.
0: Ok, devo un attimo metabolizzare. Vai. Intanto, tra poco, Bob Sinclair, Kids Up.

0: Justin Clark con Kizza, I Can't Wait. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Oggi parliamo di cibo in maniera assolutamente inedita. Dopo che tu hai fatto da farlocco quel video
1: Cosa?
0: Assolutamente non vero, al quale io risponderò che alle 12 io ti parlo delle tagliatelle, ragazzi.
1: Ah, ma il divano,
0: la
1: divano,
0: verità,
1: divano caffè, divano,
0: ma quale
1: caffè?
0: Divano? La verità è altrove. Presto la comunicherò. Porterò i fatti.
1: Puoi fare anche tu un divano. Puoi fare anche tu un divano caffè.
0: Ma
1: provare.
0: Non c'è caffè.
1: Un divano caffè.
0: Il divano,
1: non c'è neanche. No, il divano c'è. Il divano c'è lì a Milano, non
0: vabbè.
1: C'è caffè.
0: Vabbè, facciamo il divano. Allora,
1: no, questa è una storia davvero molto molto particolare. Davvero una storia incredibile. Parliamo della mummia Ötzi, una delle più antiche mummie ritrovate. L'uomo venuto dal ghiaccio. Che cosa hanno fatto gli esperti? Hanno provato a cucinare il pane mangiato dalla mummia, partendo da quelle tracce di lievito trovate appunto dai ricercatori all'interno della mummia stessa. E alla fine l'hanno cucinato davvero il pane e l'hanno mangiato. Attenzione, cioè, quindi questa voglio dire. No, ho capito, ma il pane non è. No, ma no, non fare così. Cioè, loro hanno trovato le tracce, ormai si può fare tutto, no? Con la chimica.
0: No, certo.
1: Hanno fatto il lievito madre, hanno fatto.
0: Allora adesso, seriamente, questo microbiologo, primo ideatore dello studio, ha raccontato di aver ottenuto questo pane con un impasto davvero ottimo. Il risultato, in realtà, è un'importante scoperta scientifica, perché ha dimostrato le potenzialità dei lieviti aprendo le porte a numerose applicazioni. Cioè, in pratica questi microorganismi sono in grado di fermentare a temperatura ambiente o addirittura in frigo, e quindi insomma hanno un'importanza diciamo notevole, perché potrebbe contribuire a ridurre il fabbisogno energetico di molti processi industriali. E oltre al pane si valuta anche l'impiego nella produzione di birra, quindi sai, no?
1: Beh, guarda, io sono sempre molto affascinato da questi studi, perché voglio dire, la mummia di Ötzi, che è a Bolzano, lo ricordo, è visitabile al Museo Archeologico dell'Alto Adige. Ormai con la ricerca, con le capacità che abbiamo, ti permette di capire moltissime cose sulla vita che questa persona, che Ötzi, chiamato così, faceva a suo tempo, compreso il pane.
0: Sì, beh, allora diciamo che sicuramente il recupero magari della storia in questo caso ci può venire incontro, perché noi che facciamo tanti fenomeni, intelligenza artificiale, andiamo avanti, ormai ci siamo evoluti, in realtà abbiamo bisogno anche, no, dei nostri reperti archeologici per riuscire a guardare al futuro con ottimismo. E con questa frase, che è uscita particolarmente bene, io ascolterei poi musica con Pink e Lily Allen.

0: Sal Da Vinci.
1: Perché ti ho sentito?
0: Non per va. Sempre se
1: così. Non vale fare
0: No, tra l'altro da quelle parti a Capri, sì. Non so se hai visto che ieri ha fatto il giro veramente di tutto il mondo, è arrivato anche quest'anno a bordo del suo piccolissimo yacht, LeBron James. È stato fotografato mentre giocava a golf, praticamente sullo yacht.
1: Davanti ai faraglioni, l'ho visto, con lo sfondo, un po' di riccanza, un po' di riccanza.
0: Un po' di riccanza, 8000 fotografie, ma certo. Lui è un habitué, diciamo, di Capri e dell'Italia. Allora, rimanete con noi, perché tra poco in arrivo c'è una grande canzone e poi parleremo di questo fatto che è accaduto a questa suora.
1: Tra l'altro restiamo in zona, sulla Napoli-Salerno siamo.
0: Ragazzi, questa suora ne ha combinata una, insomma, non prossima un po' distratta. Ne parliamo tra poco a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
7: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Rieccoci con le hit estive in classifica, torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
19: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: pazzo Robbie Williams. Something Beautiful. Tra l'altro lui è entrato nel Guinness dei primati perché è riuscito a vendere 1,6 milioni di biglietti in un solo giorno, questo 20 anni fa, quindi insomma nel 2006. Ha dei record importantissimi a livello, diciamo, musicale. Quelli privati, boh,
1: io, se posso dire, l'ho apprezzato più nella seconda parte della sua carriera che non nella prima, cioè così, personalmente, cioè, mi è piaciuto man mano che andava avanti, mi è piaciuto sempre di più, però è una mia, non so se ti piaceva fin dall'inizio.
0: Beh, io lui l'ho conosciuto tra l'altro quando stava nei Take That, l'ho incontrato diverse volte quando era anche un po', ecco, quando era normale, che nella fase quella,
1: ecco, in quella fase di testa. Take That non mi convinceva tantissimo, dopo invece mi è piaciuto molto di più, per esempio. Però insomma, sono, sì, gusti,
0: ha preso la carriera da solista, insomma, ha fatto delle cose bellissime. Allora adesso però vi parliamo di questa suora che ha seminato il panico in autostrada.
1: Ma è giusto dire suora, perché alla fine voglio dire, che cos'è che dà la notizia il fatto che sia suora?
0: Che è una suora, è una signora, però
1: una signora suora che guida in contromano sulla Napoli-Salerno, insomma, ci sono tutte le immagini, i video tremendi. No, sai che cosa, la vera notizia è quello che ha detto lei per giustificare il fatto che andava in contromano.
0: Lei andava in contromano, per fortuna poi è stata salvata dai due poliziotti, perché le ha detto: io mi sono distratta, perché lei mentre guidava cosa stava ascoltando? Stava ascoltando il rosario.
1: Hai capito?
0: Ave Maria.
1: Ero concentrata ad ascoltare
0: Santa
1: il rosario.
0: Maria, insomma, però, sai, forse andando in loop effettivamente un po' ti porta un po' sulla distrazione, no?
1: Sì, quindi, ho capito, insomma,
0: ma ragazzi, voi immaginate tutti gli altri automobilisti che erano nel panico, non sapevano cosa fare, è stato pericolosissimo.
1: No, io adesso sto pensando a una cosa brutta che non si deve dire, però ogni tanto si fa tra ragazzini, no? Che si dice tua suora, capite quella roba lì,
0: no,
1: che si faceva?
0: No, non la conosco.
1: Sì, tipo che porta sfortuna, no? Si diceva tua suora, sì, era un gioco un po' scemo che si faceva, ma in questo caso tu pensa gli automobilisti di fronte, altro che tua suora, hanno visto la suora in macchina e detto: Madonna Santa, avranno detto, cosa fa questa qui?
0: C'è da dire che insomma dall'alto dei cieli ha avuto assistenza, però oltre di che sicuro. Dai poliziotti, per fortuna che poi hanno chiamato anche l'assistenza sanitaria, anche per fare degli accertamenti, perché sai, magari hanno detto non è solo distrazione, magari, che ne so, gli è preso qualcosa di strano, sai, no, magari mentre sei alla guida. Comunque è andato tutto bene, filato tutto liscio, dai, meno male.
1: Attenti al rosario.
0: Attenti al rosario, esatto. Perché tu l'ascolti?
1: No, vabbè. Un pochino.
0: C'è Alex Warren.

0: muori.
1: Romantico ma muori, sono i pinguini tattici nucleari. Allora, rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Poi entriamo nella pagina cibo, vino, estate,
1: sì,
2: dessert.
1: Dai. Vabbè, ma oggi non è proprio cibo, no? Perché adesso fa un po' caldo, un po' di meno. Allora, siccome noi ogni tanto vi riportiamo indietro nel tempo, parliamo di questa bevanda vintage che però è ritornata di grande moda.
2: Me la dici?
1: No. L'orzata.
2: Orzata. Mamma
1: orzata.
2: Mia, quanto tempo indietro devo tornare? Vabbè.
1: Ma io sai che forse non l'ho mai bevuta l'orzata.
2: Io sì. Non ne vado matto, però non vado
1: recupero. Va bene. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist.

주는군. 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: Luan, una manciata di secondi alle 13, le notizie, poi One Match.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. La guerra in Ucraina tra spiragli di negoziati e fuoco continuo, un raid russo nella regione di Kiev ha causato 4 morti mentre un drone marino è esploso nel porto di Costanza in Romania, attesa per la risposta del Cremlino alla lettera di Zelensky che ha chiesto a Putin un incontro diretto. Il servizio è di Alessio Galea.
3: I canali del dialogo provano a riaprirsi sotto il fuoco incessante dei raid. È salito a 4 morti il bilancio dell'attacco russo con droni che ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev. Un altro morto e 3 feriti in un'esplosione nella più grande azienda postale privata ucraina, Nova Post, mentre la difesa russa ha riferito di avere intercettato e abbattuto nella notte oltre 100 droni ucraini. Intanto nuove tensioni si riaccendono sul fianco est della NATO. Un drone marino è esploso nel porto rumeno di Costanza, dove poco dopo è stata udita una forte esplosione. Non ci sono feriti, fa sapere Bucarest. Gli attacchi incrociati sullo sfondo dell'offerta dei colloqui di pace di Zelensky. In una lettera aperta a Putin, il presidente ucraino ha proposto un faccia a faccia per porre fine alla guerra e un cessate il fuoco totale per la durata dei negoziati. Venga a Mosca quando vuole, la risposta a stretto giro del Cremlino.
2: Ora in Medio Oriente non regge il cessate il fuoco in Libano, concordato tra Israele e il governo di Beirut, ma osteggiato da Hezbollah. Nella notte nuovi bombardamenti e vittime. Stallo anche nei negoziati tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Sentiamo Davide Camera.
4: La tregua condizionata in Libano è già finita prima di cominciare. A sancirne la fine, con le parole l'accordo non c'è, Benjamin Netanyahu, che dopo il no di Hezbollah all'intesa fra Israele e governo di Beirut con la mediazione americana, decide di non sottoporre il cessate il fuoco all'approvazione dei suoi ministri. I bombardamenti nel sud non si sono mai fermati. Almeno 7 persone uccise nella città meridionale di Tiro nei raid israeliani condotti nella notte, uno nei pressi di un ospedale. Nella regione di Nabatea almeno altri 4 morti e 2 feriti. Intanto il movimento sciita ha rivendicato attacchi contro truppe e mezzi dell'esercito ebraico in diverse località di confine. Sul fronte di Teheran le parole di Trump, che cerca di spingere verso un'intesa, trovano il gelo iraniano sponda a Khamenei sulla proposta più restrittiva all'esame dei mediatori, una bozza che un consigliere della guida suprema definisce ambigua e che necessita di chiarimenti. E la tensione resta alta nel porto di Al-Fahal in Oman, interrotte le operazioni di carico di petrolio greggio dopo un'esplosione avvenuta vicino alle banchine di attracco, probabilmente causata da un attacco di droni.
2: Il rogo di Crans Montana, nel quale la notte di Capodanno sono morte 41 persone, quasi tutte giovanissime, tra le vittime anche 6 ragazzi italiani. 5 mesi dopo i coniugi Moretti, titolari del locale Le Constellation, sono stati nuovamente convocati a Sion. Vogliamo collaborare con la giustizia, siamo sempre stati massacrati. Su di noi sono state dette tante falsità, la dichiarazione spontanea resa da Jessica Moretti. Tennis in chiusura, il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi vale un posto nella finale del Roland Garros. Ad attendere uno dei due italiani, Mensik o Zverev, in campo nel pomeriggio nell'altra semifinale del torneo parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
6: Evviva!
5: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
6: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
7: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE, luce o gas dedicata, hai fino a 60 euro l'anno di bonus in

0: bolletta.
1: Polizze assicurative di Europa Assistenza Italia S.p.A. distribuite da Iremercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
2: One Match. Vediamo chi ha ragione.
3: Buon pomeriggio, venerdì 5 di giugno, vediamo chi ha ragione anche oggi in One Match, l'appuntamento dell'ora di pranzo qui su Radio Number One con Andrea Brum Brum e Ferrari e lo zio Francesco Nasti.
4: Buon pomeriggio a tutti, dai che è venerdì, dai che arriva il weekend, Andrea, dai che perdi anche oggi. Ah no, questa era così, un'illazione.
3: Secondo me
4: un'illazione.
3: No.
4: Non lo so oggi,
3: No, secondo me non perdo, ma a prescindere dovrebbe essere così. Poi io voglio.
4: Aspetta, un momento. Concentramento! Sento delle vibrazioni. Sento che perdi. Guarda, lascia fare lo zio. Comunque, abbiamo dato lo spoilerino?
3: Sì,
4: dai,
3: anche
4: in qualche modo.
3: Anche se tu, insomma, di superpoteri non ne hai, almeno non mi risulta. Vabbè,
4: fidati di me, fidati di me.
3: Allora, tra poco vi diciamo tutto. Come sempre, la musica poi di Radio Number One. Cominciamo con Madame e Marrakesh. Volevo capire.
2: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Volevo capire Madame Marrakesh su Radio Number One e comincio questo ultimo appuntamento della settimana di One Match con Andrea Ferrari e lo zio Francesco Nastri.
1: E vai, sento, oggi sento delle vibrazioni o queste percezioni extrasensoriali e quindi in questo momento Andrea Brubru Ferrari sta pensando che sono un pirla. Ho sbagliato? Ho detto di la verità.
0: No,
1: vedi?
0: No, no. Ma
1: vedi?
0: Quello a prescindere dal match di oggi, devo essere sincero.
1: Guarda che ti leggo nella mente, furbo.
0: Allora, abbiamo scelto un tema da supereroi, d'altronde noi lo siamo, ecco, ce lo dite spesso anche nei messaggini tutti i giorni. No, a parte gli scherzi, se poteste avere un superpotere, preferireste essere invisibili oppure leggere nella mente delle persone? E qui vi voglio.
1: E qui vi voglio. Tra l'altro, apro una piccola parentesi prima di schierarci. Ci sono un sacco di film che, come dire, fanno sia una che l'altra cosa, eh? E quindi potete anche ispirarvi a qualche personaggio per dire da che parte vorreste essere. E adesso ci schieriamo, ognuno al suo angoletto.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata. Bellissimo. Dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: E allora, signori della corte, anche in questo di 5 di giugno,
0: che
1: io mi schiero dalla parte del sarebbe bellissimo poter avere il potere di leggere nella mente delle altre persone. Ma tu immagina sapere quello che pensano gli altri. Addio alle bugie, alle finzioni. Poi potremmo prendere delle decisioni migliori. E poi, ragazzi, anche in amore, no? Cioè, sai subito quello che pensa l'altra persona, e quindi se è una relazione sana, se invece ti tradisce, per esempio, non hai bisogno di andare a vedere. Tu leggi nel pensiero, sai che questa invece già gli inciuce, e quindi dici: ah, però non vai a traumatizzarti, e quindi a vedere, perché poi è brutto. Vediamo come te la giri, come te la cavi tu invece.
0: Tocca a me.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Io te la metto così, perché con un solo superpotere, che è quello che ho scelto io, ne porti a casa due, perché se sei invisibile, tu ascolti i discorsi che gli altri fanno su di te e quindi scopri delle cose molto interessanti. Se sei invisibile, puoi davvero andare ovunque senza essere notato, ed è una cosa fantastica. Pensa solo anche a quanti soldi risparmi, perché entra ai concerti gratis, te lo godi senza rotture. Stessa cosa per le partite
1: corto.
0: O anche le discoteche, ecco, per esempio, tu che sei esperto anche in materia, lì metti che sei visibile. Poi però scopri che la festa è noiosa, interruttore, puff, diventi invisibile, scompari e te ne torni a casa. Questo potrebbe essere anche uno dei tanti temi di questo match.
1: Ma ci devi andare, io invece leggo nel pensiero delle persone che sono già lì, e quindi non ci vado nemmeno.
0: Devi essere davanti a quella persona, non è che puoi leggere il pensiero delle persone a distanza.
1: Sono paragnost, sento dei pensieri insani, sento che sei pruriginoso, sento che oggi c'è il weekend dentro l'anima, sento che...
0: No, sbagli. In questo caso la domanda è molto chiara, quindi vedere tutto contro sapere tutto. Alla fine è un po' questo il match. Al 393-444-0444 aspettiamo i vostri messaggi. Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Sin City, Ellie Goldwyn con New Love su Radio Number One. C'è una bella discussione anche oggi in One Match, perché mettiamo, come dire, nella possibilità di ognuno di noi due superpoteri: o leggere nella mente o essere invisibili. Beccate questa e beccate tutti i messaggi che stanno arrivando.
1: Credo che siano anche i due superpoteri principali, forse ci metto dentro anche quello di volare, ecco, al massimo tra i primi tre più importanti superpoteri. Come dicevi, tantissimi messaggi, allora ascoltiamo questo messaggio vocale.
2: No, il miglior superpotere è leggere nella testa delle persone.
0: Tac, e uno... Aia. Prendi e porta a casa, l'hai impacchettato il primo voto, te lo sei messo in saccoccia. Vai,
1: purtroppo
0: vai.
1: Impacchetto anche il secondo, perché dice questo messaggio: ciao due supereroi, siamo noi credo, anche oggi sono per lo Zionasti, vorrei tanto leggere il pensiero, in particolare quello delle donne. Ma adesso non voglio entrare sull'invisibilità per il mondo femminile, però ecco, perché non voglio essere scurrile e poi preso anche a parole. Diciamo che ci sono dei vantaggi anche in quello.
0: Sì, certo, andare a fare il guardone. Allora,
1: Non mi permetterei mai.
0: Ci mancherebbe altro. Però questa cosa di leggere nel pensiero delle donne e viceversa le donne leggere il pensiero degli uomini è tra l'altro stato fatto in un film, Quello che le donne vogliono, del 2000. Protagonista era Mel Gibson, che lavorava per un'agenzia pubblicitaria, non so se ve lo ricordate. Bellissimo, dove lui era imbarazzato nel leggere i pensieri delle donne. E sarebbe anche il contrario, un imbarazzo. Sarebbe bello, però io mi divertirei un sacco.
1: Questo messaggio dice, da parte di Roby, di Ste e la sua amata Roby, dice Ladina, provincia di Bergamo, che insomma voterebbe entrambi, no? Perché vorrebbe sia l'invisibilità sia leggere i pensieri nella mente degli altri. Però il match è questo, zio, no? Cioè dovete in realtà fare un attimo mente locale e capire che cosa preferireste tra uno e l'altro.
0: Ci spiace, ma dovete schierarvi, che sia per poco, per una cosa o per l'altra, ma il numero da fare per mandare i vostri messaggi è sempre lo stesso: 393-444-0444. Schieratevi, ma tanto è gratis, non costa niente.
1: No, poi che brutto sapere tutto di tutti perché leggi nella mente altrui, secondo me.
0: Sarebbe molto pericoloso, mettiamola così.

0: Swift su Radio Number One in questo venerdì 5 giugno su appunto Radio Number One e One Match. Stiamo discutendo su quale sia il superpotere maggiore, migliore, preferito: essere invisibili oppure leggere nella mente delle persone. Un piccolissimo round, se sei d'accordo, zio Nasti, ascolterei un vocale.
1: E certamente che sono d'accordo, dai, che vado qui, questo che mi piace tanto.
2: Ciao ragazzi, buon venerdì a tutti e due. Io, Antonio Tagaiolo qua, direi la cosa fantastica sarebbe leggere la mente degli altri, ascoltare i pensieri indifferentemente da uomo o donna, ma solo ascoltare i pensieri che c'hanno della persona.
1: Ma allora mi piace questo Antonio Tagaiolo, che mi ricorda un po' Lido Banfi con i pensieri.
0: Il match è costantemente in equilibrio, quindi continuate a mandarci messaggi al 393-444-0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Scarica l'app di Radio Number One,
5: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
4: Radio Number One è dove vivi tu,
5: anche con la nostra app. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Io veramente sono sconvolto dalla quantità di messaggi delle persone che vogliono essere invisibili solo per non pagare viaggi e concerti. Allora scusa, Andrea, adesso ti faccio un ragionamento.
2: Sì.
1: Io, come in Inception, che è un altro film in cui i ladri entrano nella mente delle persone per rubare i segreti, io entro nella mente dei ladri che hanno sotterrato $1 milione da qualche parte, prendo $1 milione, così poi viaggio, vado dove voglio, senza essere invisibile. Ti piace come,
2: no,
1: come botta
2: me, no.
1: Risposta?
2: Secondo me no, e poi dai, chi non ha mai sognato almeno una volta di sparire per qualche minuto? Io non dico magari per tutta la vita o per delle ore intere, ma anche solo qualche minuto, quante
1: sparire.
2: Cose...
1: Quindi oltre a essere braccini siete degli imboscati.
2: Imboscati, mi piace. Beh, no, io non ci vedo niente di così male, insomma.
1: No, puoi mettere a leggere nella mente del direttore della banca,
2: no.
1: Cifrare i codici.

0: Runway.
1: Runway, Lady Gaga, Dolci su Radio Number One. Questo è One Match con Brum Brum Ferrari da una parte e lo zio Francesco Nasti dall'altra. E stiamo discutendo.
0: E celebriamo di santa ragione anche oggi, perché c'è una discussione, anche se vuoi filosofica. Beccate questa.
1: Diciamo che ci immedesimiamo nei protagonisti di alcuni film magari di fantascienza, per dire, no? Dei film, diciamo, in cui ci sono personaggi che o diventano invisibili e compiono delle azioni che altrimenti da visibili non potrebbero fare, oppure c'è chi preferisce leggere nella mente delle altre persone. Lo zio Nasti, per esempio, preferirebbe sapere delle cose leggendo le menti degli altri.
0: Ma che bello, sarebbe bellissimo, sarebbe telepatia, no? E dici, io so in questo momento cosa sta pensando questa persona e di conseguenza mi comporto.
1: Messaggio a raffica che sono arrivati, allora diamo spazio ai nostri ascoltatori.
2: Buon tardi, Angela da Lugano.
1: Ciao.
2: Allora, Zio Nasti, mi dispiace, ma oggi vinci mitico Andrea Ferrari. No, è tutta la vita. Essere invisibile sarebbe fantastico, la formula giusta. Ciao ciao, buon weekend.
1: Grazie.
0: Ringraziamo
1: Angela,
0: la nostra opinion leader, Angela, con questo spirito brasileiro che ci mette di buon umore. Buon weekend anche a te.
3: Solitamente anche se hai votato per Andrea.
1: Infatti, solitamente quando lei vota, poi quella persona che vota tra me e te vince la puntata. Mi sa che
3: porta un po' fortuna.
1: Porta bene. C'è Massimo.
4: Vai Andrea, buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
4: Oggi vinciamo a mani basse, Andrea. Essere invisibile. Ma sai quante ne combinerei? Per l'amor di Dio. Tutto quello che non sono riuscito a fare da visibile, lo farei da invisibile.
1: Vorremmo sapere che cosa, però. Giusto?
0: Qualsiasi cosa, dal bucare le gomme della macchina a chi ti sta sulle scatole, andare a fare uno sgambetto a qualcuno. Altri messaggi. Ciao, invisibile tutta la vita.
1: E
0: viaggerei.
1: Andiamo.
0: Aspetta, ecco, lo sapevo. Guarda, viaggerei ovunque per il mondo, vedrei qualsiasi cosa o esperienze senza pagare. Doriana da Lodi. E allora, siete dei braccini, cioè voi sfruttate un superpotere per una mera questione economica, renditi conto.
1: Secondo me però qui, zio, c'è anche un'altra cosa, non è solamente una mera questione economica, perché...
0: No, è cos'è?
1: Perché se doveste leggere nella mente degli altri... Vi rovinereste metà delle amicizie, ne siamo
0: però
1: certi.
0: Però se è la verità, allora viviamo nella falsità. E non lo so, va bene tutto, sai cosa c'è? Va bene tutto, siamo falsi, mentite, cavolo ce ne frega.

0: In Egramaro estate!
1: E finire mai! Oh, fini! Come mi piace!
2: Cos'è sta cosa, caro zio?
0: Era quando tu non lo conosci. Chi? Come chi? Il leader dei Negramaro.
2: Ma Giuliano San Giorgi, ma come fanno
0: Giuliano, no, che sotto la doccia lui è indelicato, lo vedi che ci vorrei leggere nella mente.
2: Senti,
0: così,
2: non spostiamo il focus da quello che è appunto il nostro match, la sfida di oggi. Mi vede in leggero vantaggio, sono arrivati un sacco di messaggi, apriamo un altro round.
0: Dai, Federico, raffica di messaggi.
2: Ciao ragazzi, siccome non è che ci tenga molto che gli altri leggano nel pensiero a me, non lo faccio neanche io. Inoltre, tra le due cose mi attira di più l'invisibilità, quindi dico quella, grazie. Anche Alex
0: paura,
2: dice
0: Avete paura?
2: Un pochino sì, un pochino.
0: Avete paura che vi venga letta la mente?
2: Ma infatti non è solo un pregio del superpotere che ho scelto io, si va magari a votare anche per esclusione. Quindi io, siccome non voglio sapere che cosa pensano gli altri di me,
0: paura
2: delle persone, infatti.
0: Però anche, vedi che bisogna essere anche un po' gagliardi nella vita, dai, è una sfida, è gagliardissimo.
2: Quindi anche Alex dice voto per l'invisibilità, ascoltiamo invece questo vocale.
3: Io ragazzi vorrei leggere nella mente delle persone, quindi sto con zio Nassi, ciao Brum.
0: Bisogna avere coraggio, vedi, brava, coraggiosi.
4: No, oggi mi sa che zio... vai a casa con le orecchie basse.
2: Molto basse.
0: No.
4: Voto Brum Brum Ferrari, invisibile tutta la vita. Ah sì, invisibile tutta la vita. Come hai detto lui, concerti, calcio, di tutto. Ciao ragazzi, Roby da Calpignaga.
0: Ma Fabio, hai capito? La serie proprio a scrocco, andiamo a scrocco.
2: Un altro messaggio.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
5: Ma io... penso che leggere nella mente delle persone sia molto molto più intrigante.
2: Non è vero?
5: Che
0: è affascinante, vero?
5: Alla fine essere invisibili mi sembra quasi di non esistere. Cosa puoi fare? Invisibilità, sì, guardi e poi cosa fai?
2: Ma come?
5: Leggere la mente delle persone invece, secondo me, ti potrebbe dare tantissime possibilità ed opportunità. Ciao Massimo da Cucinasco, siete bravissimi.
2: Grazie
0: Massimo,
2: anche se...
0: bellissimo questo punto di vista, ti aprirebbe delle possibilità mentali che non hai mai preso in considerazione, leggere le menti degli altri.
2: Ma non so quanto io voglia sapere questa cosa. In ogni caso, continuate a mandarci messaggi al 393-444-0444. Intanto andiamo avanti con la nostra musica. Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

0: Insomma, l'avete sentito da soli, voi stessi. Madonna, Sabrina Carpenter con Bring Sabrina. Your Love su Radio Number One.
1: Sì. Sabrina.
0: Sembrano come
1: senti,
0: quando si chiamano
1: dai.
0: Tra di loro anche Alfa e Giovanotti, no? In buon vento.
1: Sì, chiamiamoci singolo. Anche noi. Io dico Andrea.
0: Zio.
1: Bel, mi piace. Un messaggio al volo, dai, prima di andare in pubblicità.
2: Io sto con Brumbrum Ferrari. Perché ecco. L'invisibilità mi dà modo anche di sapere quello che gli altri possono pensare di me.
0: Sì,
2: e
0: sì.
2: Quindi
1: non è detto.
2: Mi piace Zio Nasty. Un bacione dalla Wendy.
0: Io te
1: ciao Wendy. Una cosa è quello che si fa, una cosa è quello che si pensa. Quindi tu da invisibile vedresti quello che fa la persona, ma non sai quello che pensa. Potrebbe fare una cosa e pensare un'altra.
0: Ma
1: peccato?
0: No, però secondo me invece il ragionamento è corretto, è quello che ho fatto inizio puntata, cioè che con un superpotere ne hai praticamente due. Ecco la differenza.
1: Ti porta
0: è
1: fuori
0: questa.
1: Vedere le cose, ti porta fuori. L'unica verità sta nella testa. Testina!
3: One Man. E tu, da che parte stai?
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Attenzione! Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a €449 con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Blue Red Stars, la grande canzone su Radio Number One. Che grande canzone! E ricordo quando la scrisse Mick Acena, leggeva nel pensiero di altre persone empaticamente e così traduceva
1: diciamo
0: i loro
1: panzanate.
0: Questa è la verità, diciamo traduceva stupide. I pensieri in testo bellissimo di questa canzone.
1: Vogliamo, ma invece possiamo andare oltre a queste stupidaggini, queste falsità e leggere un messaggio magari dei tanti che sono arrivati. Carla dice decisamente voto l'invisibilità, se leggi nella mente solo quello e può essere anche difficile da gestire, no? E poi fa riferimento al film Il Miglio Verde. Con l'invisibilità invece puoi eclissarti quando vuoi andare a scrocco, importante questa. Fermate a sentire pareva. Chi parla di te, poi magari chissà vedere Brad Pitt nudo.
0: Ma non ci sto, guarda, a questo punto
1: anche
0: no.
1: Loro.
0: No, questa guardoni, sesso. Guardoni e guardone, siete dei guardoni e delle guardone, allora io chiedo un appello, così, testè.
2: È il momento dell'appello.
0: Perché, signori della corte, a questo punto, visto che sto soccombendo e anche di brutto, pensate che sì, essere invisibili, bello, divertente, quello che vuoi. Ma poter leggere nella mente significa, implica del coraggio, perché conoscere quello che le persone pensano di te, pensano delle altre persone.
1: Ma non lo vogliamo sapere.
0: Perché non lo vuoi sapere? Allora vuoi vivere in un mondo falso? Non vuoi sapere come stanno veramente le cose? Invece bisogna avere coraggio, affrontare la realtà.
2: Bello!
0: E io voglio essere vero, vero fino in fondo, trasparente e sapere quello che le persone pensano di me. Mi piace così, le relazioni sono vere, le corna non esisterebbero. Perché nel momento in cui tu sei cornuto, lo viene a sapere subito e quindi eliminiamo il problema. Vabbè, pensateci e votate, soprattutto votate.
1: Ma vediamo se accoglieranno quello che è il tuo appello oppure se continueranno a votare per me. Siamo alle battute finali, ragazzi, quindi 393-444-0444, intanto The Pose Magnetic.

0: number one, siamo proprio alle battute finali di questo match, caro zio.
1: Sono abbattute, sono abbattuto, altro che abbattute qua. Ma è possibile? Una cosa così bella, leggerne il potere nelle menti delle persone. Niente, non avete colto neanche l'appello. Botte da orbi oggi.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: È l'invisibile Andrea Brum Brum Ferrari, l'invisibile, attenzione. Ma bravo un paio di ciufoli, Federici, no, non ci sto, mi spiace. Attenzione, specialmente quando siete in doccia, che questo è invisibile. Se sa mai, io ve lo dico, poi...
0: Fate finta che io sia scomparso, che non ci sia più, sono invisibile, me ne sono andato.
1: Ah, sei già andato a mangiare, va bene. È tutto per quel che ci riguarda, ma per quel che mi riguarda ci sentiamo domenica sera dalle 18 alle 21 con l'appendice del weekend number one, giusto?
0: Giusto, noi torniamo con One Match lunedì dalle 13 fino alle 14. Grazie a Stefano Federici per aver partecipato.
1: Grazie, non ha partecipato oggi, l'avrei fatto. Guarda, Federici, ti avrei fatto partecipare perché se mi bastava uno, un voto, due, eri perfetto, ma qua mi ha massacrato oggi.
3: Grazie a voi per non avermi interpellato.
1: Questa non è male.
0: Tra poco allora Stefano con il pomeriggio number one. Grazie zio Nasti, grazie a tutti per averci sostenuto in quest'ora con tanti messaggi e noi ci ritroviamo.
1: Grazie
0: come
1: a te, grazie a te Andrea. Ci sentiamo lunedì, buon weekend a tutti. Ciao!
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: pomeriggio, siete su Radio Number One. Tra pochissimo, nella seconda ora del PN1, torneremo in Egitto per sfidare la Sfinge con un enigma davvero tosto, ma visto che sono le 15 un minuto, c'è l'informazione che ci aspetta.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a Ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Life. Life. Eventi da vivere.
4: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale, io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
3: Fiere!
4: Il 6 e 7 giugno a Genova c'è la mostra Scambio, 4 e 2 ruote d'epoca, ricambi e modellismo, un viaggio tra motori leggendari, icone della strada e design, senza tempo al padiglione blu, Fiera di Genova, Waterfront di Levante. Sabato 6 e domenica 7 giugno il suggestivo Parco Secolare di Villa Buria, Verona, farà da cornice ad una nuova edizione del Soul Festival, l'evento dedicato al benessere olistico, alla sostenibilità ambientale e all'alimentazione etica. Il programma completo su soulfestivalverona.it.
3: Musica.
4: Torna l'estate del Lazzaretto a Bergamo, ricco il programma di concerti e spettacoli. Il 19 giugno ci sarà Risa, il 25 giugno Enrico Brignano, il 27 giugno Davide Van de Sfros, il 28 Loredana Bertè. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, torna il Lake Sound Park. Sul palco anche Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Charlie Puth, Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Cultura.
4: Quest'estate la splendida cornice dei giardini botanici di Villa Taranto, affacciata sul Lago Maggiore, si trasforma in un'oasi dedicata alla cura di sé. Sotto la guida di insegnanti esperti potrete rigenerare corpo e mente con un ricco programma di yoga e meditazione, incontri di ginnastica dolce, tecniche di respirazione e di rilassamento. Per gli appassionati delle arti performative il calendario si arricchisce di concerti corali, letture dantesche, concerti jazz e di lirica e commedie teatrali. Il programma completo su villataranto.it e sui canali social. Questo sabato e domenica, grazie alla nona edizione di Open House, dedicato all'architettura, al design e alle trasformazioni dell'abitare contemporaneo, 160 luoghi di Torino, normalmente inaccessibili, spalancano le proprie porte, da residenze private a palazzi storici, dagli studi creativi ai giardini nascosti. Informazioni su openhousetorino.it.
3: Sagre.
4: Sabato 6 giugno a Chiavenna, in provincia di Sondrio, spazio agli gnocchetti con degustazioni del piatto tipico della zona. Tutti i dettagli su eventichiavenna.it.
3: Sport.
4: Sabato 13 giugno a Valposchiavo è in programma Nova Eroica Svizzera, esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Previsti 3 livelli tra le meraviglie alpine.

0: con punti ristoro, il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Info e iscrizioni su eroica.cc. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
1: Life, eventi da vivere.
2: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
3: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
4: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
5: Mamma, torniamo alle IGV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: parte dei Pinguini Tattici Nucleari, appena sentiti qui su Radio Number One con Sorry, Scusa, Lo Siento. 15:10, siamo tornati in diretta anche con l'enigma della Sfinge. Torniamo immediatamente sull'altopiano di Giza. Sfinge,
1: nel vostro mondo è tra i rumori più fastidiosi e odiati dal cervello umano. Quale rumore è?
0: Io volevo ringraziarvi perché oggi è record di SMS, molti sono arrabbiati perché il loro messaggio non viene messo on air, ne sono arrivati più di 1000 in 30 secondi.
2: Ciao Stefano, io sono Anne-Marie Di Lecco, volevo dire che il fischio che fa l'allarme dell'antifumo,
0: l'antifumo
2: è fortissimo,
0: l'allarme.
2: È fastidiosissimo. Speriamo che sia quello l'enigma. Ciao, buona giornata.
0: Tesoro, la speranza è l'ultima a morire, in questo caso non è la risposta giusta.
3: Ciao, l'enigma della Sfinge è la forchetta che sfrega.
0: La forchetta che sfrega. No.
4: Per me è il fischio. David D'Alecco.
0: Non è nemmeno il fischio, tesoro.
5: Ciao, per l'enigma della Sfinge potrebbe essere il verso del gatto quando è in amore. Ciao Eda da Mantova.
0: Ciao, ciao, ciao. Sentiamo invece quello che ci dicono dalla Liguria.
6: Ciao Radio Number One, siamo da Genova. Secondo noi è lo svuotamento dei bidoni di vetro al mattino.
0: Ok, bidoni. No, non è nessuno svuotamento.
7: La forchetta sul piatto, Chiara da Bergamo.
0: No, non è quella. Diamo un'occhiata invece alla classifica. Io vi dirò tutto tranne quel rumore lì. Al decimo posto della classifica dei rumori più fastidiosi c'è il trapano elettrico. Al nono, il pianto di un bambino. All'ottavo, i freni stridenti di una moto. Al settimo, una smerigliatrice angolare. Al sesto, quel rumore che la malefica di una sfinge ha individuato. Al quinto, le unghie sulla lavagna. Al quarto, il righello su una bottiglia. Al terzo, il gesso sulla lavagna. Al secondo, la forchetta sul vetro. E al primo posto, il coltello su una bottiglia. C'è un rumore che non è stato ancora individuato, ma una ragazza di Cremona lì ci ha detto

0: è tra i rumori più fastidiosi e odiati dal cervello umano. Quale rumore è?
1: Ciao ragazzi, Cristina da Mantova. Per me il rumore più fastidioso, al di là di quello che pensa la Sfinge,
2: qual è?
1: È quello del tastierino, no. Quando uno manda i messaggi, quando uno scrive questo click clock, poi quando sei nei luoghi pubblici o sei al ristorante in mezzo alla gente e quando in 10 mandano messaggi senti 10 suoni diversi e quando parte il messaggio senti un altro suono, i suoni del tastierino del cellulare che io abolirei.
2: No, va bene, grazie per questo ragionamento, però abbiamo parlato dell'urlo in particolare di... Una persona, una figura, quale tipo di urlo potrebbe essere al sesto posto della classifica dei rumori più fastidiosi e odiati dal cervello umano?
3: Sono le urla dei vicini di casa mentre fanno sesso, no, tutte le sere, no, mentre no. Voi sono mesi che non battete un chiodo. Alessio il pizzaiolo d'Albino.
2: Grazie per avercelo ricordato, Alessio.
4: Stefano, i rumori, le urla dei vicini.
2: Anche tu, no. Allora... fanno parte di un contesto, diciamo, tra virgolette, d'urlo, però non è quello dei vicini.
5: Ciao, sono Dario da Lodi. Secondo me il rumore fastidioso, essendo io autista di scuolabus, è le urla dei bambini oggi che festeggiano la fine della scuola.
2: Bello, facciamo un applauso a tutti i bimbi che oggi festeggiano un traguardo, quello di inizio vacanze estive.
6: Il concerto. Rock alto volume. No, ciao, no, Fabia.
2: No.
7: Ciao, le urla dei di quelli che fanno il mercato.
2: Il mercato, no, non è nemmeno quello. Dai, l'urlo di.
8: No, non è
2: l'urlo di.
9: Ciao, se dai, di che ho vinto? Per me sono le scorregge.
2: Ma cosa?
9: E danno fastidio a tutti.
2: No.
9: Ciao, buona giornata, Nicola da Milano.
2: No, l'urlo, è l'urlo.
10: L'urlo di una donna. E quello è il rumore più fastidioso.
2: È quello.
10: Al cervello, Carmine da Bergamo.
2: Signore e signori, al sesto posto della classifica dei rumori più fastidiosi e odiati dal cervello umano c'è l'urlo di una donna. È proprio quello, l'urlo di una donna. Primo posto, coltello su una bottiglia. Secondo posto, la forchetta su vetro. Terzo posto, il gesso sulla lavagna. Al quarto posto, il righello su una bottiglia. Al quinto, le unghie sulla lavagna. Al sesto posto, l'urlo di una donna. Ci raccontano gli esperti che hanno poi compilato questa classifica.
11: Oh, caspita, urlo di una donna.
2: Sì, l'urlo di una donna.
11: Ma questa donna come deve urlare? Consiglio. Io non urlo mai, come la mettiamo?
2: Non lo so.
11: Evidentemente
2: lo so.
11: Ci sono tante donne che urlano.
2: Ecco, basta, fermiamoci lì. Sono le 15:17, se per caso vi siete persi la risposta, che è stata beccata in questo caso da solo una persona, che è poi il super campione di questa nostra seconda ora insieme, visto che ci siamo protratti, allungati dalla prima ora con l'enigma. Proprio questa è la risposta. Tra i rumori più fastidiosi e odiati dal cervello umano c'è l'urlo di una donna al sesto posto in classifica. Ringraziamo veramente di cuore tutti quelli che hanno giocato, perché siete stati veramente tantissimi e noi siamo contenti di avere un pubblico così bello. Torna la musica del PN1, è venerdì anche per Justin Bieber che ci canta Friends.

0: signora ha imboccato contromano la Napoli-Salerno con il rosario alla radio ad alto volume ed è stata salvata dai poliziotti, e a quanto pare questa signora era una suora. Ne parliamo tra pochissimo.
1: Pomeriggio number one.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Il weekend!
3: Quattro conduttori differenti,
4: ma con un ritmo unico.
2: Quello della musica di Radio Number One.
3: Accendi il tuo weekend.
4: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
4: Solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Siete su Radio Number One, è arrivato il momento di approfondire questa notizia che arriva dalla Campania. Come protagonista ha una suora alla guida di una Fiat Panda che ha imboccato, diciamo sbadatamente, contromano l'autostrada Napoli-Salerno, creando panico tra gli automobilisti. E la religiosa, in stato confusionale, aveva la radio a tutto volume mentre ascoltava il rosario ed è stata provvidenzialmente intercettata, dicono, e salvata da due agenti della Polizia di Stato prima che accadesse l'irreparabile. Pensate che la vettura, leggevo, ha viaggiato contromano lungo la carreggiata in direzione Napoli e diversi automobilisti hanno suonato il clacson e cercato di segnalare il pericolo, clacson che lei non sentiva perché aveva questo rosario ad alto volume, era concentrata. Poi c'è stato il salvataggio che è stato determinante grazie all'intervento di una pattuglia della polizia stradale che è riuscita praticamente a bloccare quest'auto e a mettere in sicurezza la suora, visibilmente disorientata. E c'è stata anche una dichiarazione agli agenti che l'hanno soccorsa: la suora ha spiegato, stavo ascoltando il rosario alla radio e non me ne sono accorta, scusate. Insomma, quando sei alla guida e soprattutto hai la radio ad alto volume, diciamo che questa suora fortunatamente ha avuto gli angeli che sono scesi in carne ed ossa questa volta, perché i poliziotti l'hanno praticamente salvata.
1: La suora sarà andata pure contromano, ma andava da Dio. Fabio la collegno.
0: Grazie Fabio per aver chiuso nel migliore dei modi questa notizia che abbiamo

0: alcuni poliziotti che hanno visto questa automobile impazzita e l'hanno rincorsa e sono riusciti a fermare la suora. E quando l'hanno fermata, chiaramente lei si è scusata dicendo: avevo il rosario ad alto volume, non capivo nulla.
1: Hanno salvato la suora, gli è andata da Dio, ma sì. Io spero che l'abbiano ritirata la patente. Beh, o chiudiamo un occhio perché era una suora.
0: No, ha chiuso gli occhi gli altri che la incrociavano, perché sinceramente.
2: Oh, ma ve lo immaginate lo slalom dei camionisti? No. Suora tua, no, no, tua, no, tua, suora tua.
0: Fate i bravi, ragazzi.
2: Orso da Legnano,
0: fate
2: tua.
0: I bravi.
2: Ciao Stefano, è tua.
0: Ciao caro, un abbraccione a te e naturalmente a tutti gli amici di Legnano. Attenzione, perché siamo prontissimi per giocare al secondo tutti contro tutte. Questa volta c'è la sigla di un programma TV storico. In tanti hanno apprezzato il modo di condurre del conduttore che purtroppo ci sta ascoltando dall'alto. Per partecipare e raccontarci chi siete e il titolo corretto di questo programma TV, dovete inviarci un messaggio vocale al 393 444 0444. Siete pronti? Giocate con noi? Ecco la sigla.
3: Attenzione,
0: i supercampioni l'hanno

Sicuramente a parecchi di voi una lacrimuccia sarà scesa. Con racconti speciali, anche le emozioni che avete vissuto negli anni 90 guardando Corrado condurre questo programma che ai tempi forse andava in onda, se non sbaglio, su Canale 5. 393 444 0444, in bocca al programma TV.

0: I Can Wait, Kaisa e Bob Sinclair ce l'hanno cantata e suonata qui su Radio Number One, dove c'è il secondo Tutti Contro Tutte all'interno del PN1 del venerdì, con una sigla fantastica che ci ha riportato all'indietro nel tempo, ai mitici anni 90, condotta da Corrado, questo programma TV.
1: Attenzione!
0: Corrado presenta i concorrenti allo sbaraglio. Dovete sapere che tutti i messaggi che ascolterete sono arrivati praticamente allo stesso orario, ci sono solamente alcuni centesimi di differenza. E allora sentiamo quello che avete risposto. Il titolo corretto è...
2: A corrida di Corrado, Chiara da Brescia.
0: Signore e signori, a Brescia, il titolo di super campionessa grazie a Chiara, che è stata la più veloce a raccontarci quello che è il titolo corretto, la corrida.
3: La corrida di Corrado Enrico Valbrembo.
0: Valbrembo risponde.
4: Ciao Stefano da Pavia, la corrida di Corrado.
0: Pavia risponde.
5: La corrida, Alessi Riccardo da Vigevano.
0: Vigevano c'è.
6: Ciao ragazzi, da sempre Cristina da Mantova, la corrida del grande Corrado.
0: Brava Cri, anche Mantova in top 10.
7: La corrida Simone da Piateda.
0: Anche Simone da Piateda e dei nostri.
8: La corrida, Lori Barzizza.
0: Barzizza c'è.
9: La corrida, Lorenzo dalla Valle Camonica.
0: Anche la Valle Camonica risponde.
10: Ciao, è la corrida, Sara da Milano.
0: Brava Sara, Laura.
11: È la corrida di Corrado.
0: Bravissima, bravissima Laura. Da dove?
12: Laura di Desenzano.
0: Da Desenzano del Garda, complimenti. Ricky. Ci sei?
13: La corrida, Stefano Riccardo da Edolo.
0: Ullala, da Edolo Brescia. Salutiamo tutti gli amici di Edolo all'ascolto del PN1. Un abbraccione.
14: La corrida.
0: Bravi.
14: Massimo da Genova.
0: Sono tutti dei super campioni i nostri ascoltatori. 15:41, c'è un capolavoro firmato Martin Garrix, cantato da Ed Sheeran.

0: Bennett, Martin Garrix l'ha scritta, Ed Sheeran gli ha dato una mano perché ha prestato la voce a questo progetto che tecnicamente uscì alcuni anni fa, prodotto e licenziato negli ultimi mesi, appena sentito qui su Radio Number One. Piccolo break, state con noi perché tra pochissimo arriverà una grande canzone firmata Michael Jackson.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Ah, e dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
13: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics.

L'urlettino ci sta con Michael Jackson, canzone del 1987, era Smooth Criminal, la grande canzone delle 15.45. Siete su Radio Number One, buon pomeriggio a voi, lavoratori e chi ha finito naturalmente il turno, quindi quelli che adesso se la godono, no? Pronti per il weekend. Vi porto in Argentina, perché cosa è successo in Argentina? Una mucca è entrata in campo mentre si giocava una partita di calcio e ha iniziato a rincorrere casualmente i giocatori pensando fossero suoi nemici. Ed è successo durante un incontro di calcio e questa mucca è riuscita, non si sa come, a entrare sul terreno di gioco, iniziando poi a creare purtroppo scompiglio in campo, rincorrendo questi giocatori che, vedendosi presi di mira dalla mucca, cercavano di mettersi a riparo. Cioè, ma veramente, il tutto a Manantial, siamo in Argentina. Le immagini poi dell'episodio curioso sono state catturate dagli assistenti e spettatori e sono rapidamente diventate virali sui social. Cioè, voi provate a immaginare, state giocando una partita di calcio anche piuttosto importante, a un certo punto non si sa da dove entra in campo una mucca che ti prende di mira, e soprattutto devi evitare anche questa mucca perché comunque ha un bel peso, cioè ti venisse addosso, voglio dire, tutto un programma quello che succede nel nostro pazzo mondo. Durante il calcio giocato devi stare attento anche alle mucche vaganti in campo.

0: Kate, un'altra voce molto carina, carina la voce, ma carina anche chi ha cantato naturalmente questa canzone intitolata Drop Dead, era Olivia Rodrigo. Siete su Radio Number One, siamo pronti a chiudere il sipario sulla nostra seconda ora insieme, ma come avete potuto sentire c'è questa sonorità egiziana che ci sta accompagnando nuovamente nel Mar Rosso, perché tra pochissimo tornerà la Sfinge in compagnia di Abdul con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi

0: della PN1, qui in diretta su Radio Number One. In questo istante sono le 4.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto.
0: Venerdì pomeriggio con il PN1, qui in diretta su Radio Number One. In questo istante sono le 4.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.

0: pizza.
1: Radio Number One Notizie.
2: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Guerra in Ucraina, altri attacchi in diverse regioni del paese. Kiev riferisce di 216 droni e 2 missili lanciati da Mosca nella notte, mentre in mattinata un nuovo raid ha colpito un'azienda alimentare nella regione della capitale. I bombardamenti arrivano a poche ore dalla proposta di Zelensky di un incontro col suo omologo russo Putin per porre fine alla guerra. Andiamo in Medio Oriente, dove si sono verificati scontri tra l'esercito israeliano e la milizia sciita libanese, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano. A Beirut sono morte altre 12 persone in poche ore, vittime di raid israeliani. Si parla ancora di un possibile incontro tra Trump e Khamenei, guida suprema iraniana. Strage di Crans Montana, intervenuta spontaneamente in tribunale, Jessica Moretti ha detto: contro di noi solo falsità, siamo stati distrutti, l'intenzione mia e di mio marito è di collaborare con gli inquirenti. Così la proprietaria delle locali Le Constellation, dove sono morte lo scorso capodanno 41 persone. La procura contesta alla Moretti anche il reato di falso documentale. Tennis al Roland Garros, grande attesa per la semifinale tutta azzurra del singolare maschile tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, in campo a partire dalle 19, impegnati ora invece Menchik e Zverev. Nel doppio maschile escono di scena in semifinale Bolelli e Vavassori, battuti da Zeballos e Granoyers. Bolelli lamentava anche un problema alla caviglia. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
3: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: E salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

l'ha cantata qui su Radio Number One, canzone inserita nella Play One, domani pomeriggio dalle 18 alle 21 di domani sera, 3 ore con la classifica ufficiale insieme ai 40 pezzi più suonati.

0: quella che potrebbe essere la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Torniamo in Egitto.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: Chi ride ultimo, soprattutto di venerdì, malefica di una sfinge, anche perché con noi Abdul dall'Egitto, pronto con il primo fax, ci racconta che la parola nascosta di oggi è composta da 8 lettere. Ripeto, 8 lettere, sono 5 le consonanti e sono 3 le vocali che compongono la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Ecco il primo indizio: può essere associata ad un tipo di evento. La parola nascosta nel sarcofago può essere associata ad un tipo di evento. Iniziate ad incasellare le lettere che la compongono, ovvero 8, 5 consonanti e 3 vocali. Forza! Può essere associata ad un tipo di evento. Ma quale tipo di evento? Abdul, inviaci il secondo fax, perché questo sì, è un fax con un indizio che però lascia il tempo che trova.

0: Stuff. Abbiamo raggiunto le 4:10, siamo rigorosamente in diretta, quindi buon venerdì pomeriggio a voi che avete scelto magari l'ultima ora del pomeriggio number one e vi trovate catapultati nell'antico Egitto con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto che è composta da 8 lettere, 5 consonanti e 3 vocali. Unico indizio: può essere associata ad un tipo di evento, ma tra pochissimo ne arriverà un altro. Sentiamo quello che dicono i nostri esperti.
1: La parola è festival. Secondo me, Marco da Brescia.
0: Purtroppo, Marco da Brescia, noi ti ringraziamo per esserci, ma non è festival.
2: Mi sa che la parola è convegno. Ciao dal troll da Pontaranica.
0: Non è nemmeno convegno.
3: Ciao, può essere sfilata?
0: Sfilata, una
3: ciao,
0: bella
3: Matteo,
0: sfilata.
3: Ciao Matteo, d'Arsago Seprio.
0: Poteva esserci, no, sfilata, una bella sfilata di moda comunque, un tipo di evento. Ottimo ragionamento, ma non è la parola nascosta.
4: Secondo me l'enigma della Sfinge è evento speciale, Elvira da Sondrio.
0: Evento speciale però su due. Ciao Ste, la parola è sportivo. No, la parola nel sarcofago è festival, è stata detta, non è quella. O Torino.
5: Ciao, sono Annarita.
0: Annarita.
5: Può essere confetti?
0: Confetti.
5: Dal lago di Iseo.
0: Non è confetti.
6: Stefano, la parola che mi viene in mente al primo istante
0: è... Te la dico io, è piccione, sono sicuro.
6: Può essere associata a qualsiasi tipo di evento perché si può...
0: No, io scommetto, con lui è piccione.
6: Si possono trovare durante qualsiasi evento all'aperto.
0: Scommetto la casa.
6: I piccioni. Piccione.
0: Ecco. Ti scommetto che poi piccio sono 6 lettere, N sono 8, quindi si incasellava anche lui, giustamente l'ha detta, no? Non è piccione, Luigi D'Albino, può essere concerto, no, non è nemmeno quella. Grazie Abdullah, arrivato il secondo fax. Abbiamo detto che il primo indizio è questo: può essere associata ad un tipo di evento. Il secondo è quando capita, bisogna essere attrezzati. Ecco, questo è già, diciamo, un indizio più importante: quando capita, bisogna essere attrezzati.

0: non potete farmi questo, ragazzi, dai. Vi prego, vi scongiuro, il serpente no. Dalla cesta questo serpente no. Signori, abbiamo detto che è composta da 8 lettere, 5 le consonanti, 3 vocali, può essere associata ad un tipo di evento e quando capita bisogna essere attrezzati.
1: Marco di Gaverina, foratura.
0: No, non è quello.
2: La parola nascosta può essere sciopero?
0: Sciopero, no.
3: Ombrello, Loredana, Brescia.
0: Anche Alex ha scritto ombrello, non è quello.
4: Villa Bergamo.
0: Qui dicono solo il nome senza il contenuto, non è purtroppo possibile capire se tu abbia indovinato perché c'è solo il nome.
4: Villa Bergamo.
0: No, non sappiamo nulla.
5: Ciao number one.
0: Ciao.
5: Secondo me la parola è pioggia e sono Paolo da Clusone.
0: Ti sei avvicinato ma non è pioggia.
6: Roberto da Grate, la parola è biglietto.
0: No.
7: La nevicata, Marco da Milano.
0: La nevicata nemmeno.
8: Sono Dario di Lodi, secondo me parlando di evento stai parlando di un ombrello che
0: no.
8: Puoi avere se capita un acquazzone. Ciao.
0: Ci sei vicino però non è né ombrello né acquazzone. Andiamo all'overe.
9: Ciao Ste, la parola potrebbe essere presenza. Valentina da Lovere.
0: Non è quella, Vale, mi dispiace.
10: Allora potrebbe essere concerto.
0: Concerto.
10: Roberta da Premolo.
0: Non è quella, Roby.
11: Sono Nico di Piacenza. Può essere raduno, la parola della Sfinge, tipo raduno di motociclisti o di auto d'epoca o anche di appassionati di altre cose che creano.
0: Nico, l'argomento moto purtroppo non è quello che tu ti aspettavi, è un altro tipo di evento.
12: Ciao, sono Ida. È concorso?
0: Non è concorso. È arrivato il terzo fax dall'Egitto. Abbiamo detto può essere associata ad un tipo di evento. Quando capita bisogna essere attrezzati. Condizioni meteo avverse potrebbero causare

0: in Egitto perché c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Battute finali con le 8 lettere che la compongono, le 5 consonanti e le 3 vocali che compongono questa parola nascosta nel sarcofago. Abbiamo detto che può essere associata ad un tipo di evento. Quando capita, bisogna essere attrezzati. Condizioni meteo avverse potrebbero causare una in tantissimi. Vi siete divisi chi per la grandine, chi per la grandinata, chi per la burrasca. Sono arrivate centinaia e centinaia di messaggi arrivati, scusate, al 393-444-0444. Vediamo chi ha vinto, chi vince questa medaglia d'oro.
1: Ciao, secondo me la parola è tempesta, ma Elda Castione.
0: Signore e signori, la più piccola ha battuto quelli grandi.
1: Ciao, secondo me la parola è tempesta, ma Elda Castione.
0: Complimenti, perché a Castione va grazie a lei la medaglia d'oro e il titolo di supercampione.
2: La parola per me è tempesta.
0: Brava.
2: Clara.
0: Clara c'è.
3: Sicuramente tempesta, Monica da Bergamo.
0: Risponde Bergamo, la città di Bergamo.
4: Ciao Stefano, secondo me l'enigma della Sfinge è tempesta, Mattia da Berzo.
0: Mattia da Berzo ci porta in provincia di Brescia. Andiamo oltre confine, in Svizzera.
5: Salve, buonasera.
0: Buonasera.
5: Siamo Antonio e Salvatore da Lugano. Secondo noi la parola magica è tempesta.
0: Antonio e Salvatore da Lugano, ci siete quinti in classifica.
6: Radio number one, per me la parola è tempesta. Ciao Giulia dagli Spiazzi, ciao.
0: Giulia, la piccola Giulia dagli Spiazzi in compagnia dei genitori, entra in top ten.
7: Ciao, sono Davide da Como, per me è tempesta.
0: Anche Como c'è, la città di Como c'è.
8: Tempesta, Monica da Parma.
0: Anche Parma entra in top 10, nona classificata, Marco.
9: Sempre Marco da Mappaga, Calvisano, o tempesta.
0: Bravo, bravo, anche Marco ha risposto in maniera corretta, erano i primi 10, i nostri campioni, e sono anche campionesse coloro che hanno risposto sul nostro WhatsApp. La parola nascosta di oggi nel sarcofago della Sfinge era tempesta. Piccolo break, tra pochissimo il traffico.
10: Buonasera Luchino.
11: Sì, buonasera, buonasera.
12: Ma lo sa che santo è oggi?
11: Ma allora lasci stare Gabro, quello dopo. Mi dici invece per richiedere.
12: Allora per richiedere.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

Incidente causa code tra Bergamo e Seriate in direzione Brescia. Altra coda per incidente invece sulla 50. Siamo sulla tangenziale ovest di Milano. Segnalati 9 chilometri di coda tra Quinto d'Estampio e Baggio Cusago in direzione 8. Code anche sulla 4 tra Agrate e Trezzo per traffico intenso. Ci spostiamo invece in Emilia Romagna sull'autostrada 1 Milano-Bologna. Ci sono code per incidente tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Milano. Code a tratti anche tra l'allacciamento a 22 e Modena Sud in direzione Bologna per traffico intenso. Sulla 14 Bologna Ancona un veicolo fermo tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Ci sono problemi anche sulla 10 Genova Ventimiglia causati da un incidente tra l'allacciamento a 26 e Genova Voltri in direzione Genova con code conseguenti. Altra coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento a 7 sempre in direzione Genova. Sono in corso anche lavori tra San Bartolomeo e Albenga. Altre criticità le abbiamo sulla 22 Brennero Modena con code per traffico intenso tra Rovereto Sud e l'allacciamento Bolzano Sud in direzione Brennero, code anche tra Carpi e l'allacciamento A1 in direzione Modena, mentre sulla 21 Torino Brescia un altro incidente tra l'allacciamento A21 A1 causa rallentamenti, siamo in direzione Brescia. È tutto, buon viaggio con Radio Number One. Buon pomeriggio, buon venerdì, quasi le 4:30, signore e signori, grazie naturalmente.

che trovi, perché parleremo con voi di una deviazione illegale che ha ingannato migliaia di automobilisti. Praticamente era come se avessero piazzato un finto casello autostradale che ha fatto guadagnare quasi 75 milioni di tariffa locale a chi ha progettato questa truffa. Ne parliamo tra poco, anche perché è pronto Team Pola con Dracula.

la nuova di Tame Impala. Siete su Radio Number One, ultimo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One di venerdì. Buon pomeriggio a tutti, grazie per averci scelto come sempre in FM da Beap. Come vi dicevo prima, paese che vai, truffe che trovi. Questa volta in India, pensate, una deviazione illegale ha ingannato migliaia, e dico migliaia, di automobilisti per giorni e giorni. È stato scoperto questo finto casello autostradale che deviava così il traffico su una strada privata, e il punto scelto dove c'era questa installazione finta non era casuale, perché gli organizzatori hanno utilizzato i terreni di una ex area industriale trasformandola in un passaggio alternativo, diciamo perfettamente attrezzato, con barriere mobili, segnaletica contraffatta e cabine di riscossione del denaro, e il tutto si trovava a poca distanza dal vero casello governativo, rendendo la frode ancora più difficile da individuare. Cioè, gli automobilisti venivano praticamente attirati da pedaggi dimezzati e da una falsa giustificazione religiosa. E la truffa è durata circa, e dico circa, 18 mesi. Pensate, 18 mesi, e ha fruttato fino a 75 milioni di rupie. E le autorità hanno poi scoperto tutto e arrestato i responsabili, però la storia giustamente è diventata virale, anche perché questa truffa è durata veramente troppo. Cioè, 18 mesi con questa cifra guadagnata a 75 milioni di rupie. Ma non so se saranno riusciti a spenderle tutte perché sono stati arrestati.

dal 2007 la canzone firmata Maroon 5 continua questo live numero 5 della settimana, il quinto live nella giornata del 5 giugno 2026. Un abbraccio a Jessica e alla sua cliente, al lavoro naturalmente per perfezionare il tutto. Ci stanno ascoltando con l'utilizzo della nostra applicazione da scaricare gratis. E poi abbiamo Luisa da Genova che vi scrive: ti ascolto mentre stiro le 38 camicie usate da mio marito. Oh, grande. Matteo da Lugano con la piccola Sofia, Thomas da Milano, Giada da Aosta e tanti altri che ci stanno raggiungendo come sempre su WhatsApp. Apprezziamo quando ci raccontate quel quadra che non cosa in casa, no? Con questa nostra ascoltatrice di Genova, me la immagino lì, no? Alla stirella con una camicia dopo l'altra, una, due, tre, cioè dopo la decima non senti più nemmeno il polso, nemmeno la mano. Questi mariti che continuano a sporcare indumenti senza un domani. C'è

0: Il disco Tacco 12 cantato da Lady Gaga e Daci ci ha accompagnato fino alle 4:42. Piccolo break, tra pochissimo una grande canzone ci riporterà all'indietro nel tempo, grazie ai nostri programmatori, al 1977 con i Bee Gees. Su Radio Number One c'è
1: DNA. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
11: Iperceramica.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
17: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
16: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.

brividi lungo la schiena, signore e signori. Siamo negli anni 70 con una grande canzone firmata Bee Gees, Stay Alive. Quando mancano meno di 10 minuti alle 5 del pomeriggio, ringraziamo i nostri programmatori perché ci hanno fatto godere di queste sonorità anni 70. Abbiamo riacceso la palla alla discoteca. Che sensazioni ci hanno fatto provare. Beh, signore e signori, da un disco del 1977 ad una numero uno firmata Samurai J con O

0: facciamo l'ape con questa canzone che arriva direttamente dalla Norvegia, firmata The Bowser. Era Magnetic, pezzo che chiude un'intera settimana di pomeriggi number one. Grazie naturalmente a voi per avermi scelto anche oggi. Tornerò domani con la Play One a partire dalle ore 18 e lunedì con una nuova settimana con il PN1. Da Stefano Federici è tutto, fate i bravi, buon weekend!
1: Su Radio Number One c'è il PN1, pomeriggio number one.
2: La musica che cerchi è qui.

0: in arrivo.
1: Sono le 17.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Guerra in Ucraina, altri attacchi in diverse regioni del paese. Kiev riferisce di 216 droni e due missili lanciati da Mosca nella notte, mentre in mattinata un nuovo raid ha colpito un'azienda alimentare nella regione della capitale. I bombardamenti arrivano a poche ore dalla proposta di Zelensky di un incontro col suo omologo russo Putin per porre fine alla guerra. Andiamo in Medio Oriente, dove si sono verificati scontri tra l'esercito israeliano e la milizia sciita libanese, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano. A Beirut sono morte altre 12 persone in poche ore, vittime di raid israeliani. Si parla ancora di un possibile incontro tra Trump e Khamenei, guida suprema iraniana. Il presidente americano ne sarebbe onorato, dice, ma solo se ci sarà un vero accordo per porre fine alla guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran. Strage di Cran Montana, intervenuta spontaneamente in tribunale Jessica Moretti, ha detto: contro di noi solo falsità, siamo stati distrutti, l'intenzione mia e di mio marito è di collaborare con gli inquirenti. Così la proprietaria del locale Le Constellation, dove sono morte a Capodanno 41 persone. La procura contesta alla Moretti anche il reato di falso documentale. Si parla di una fattura del 2015 relativa all'acquisto di schiuma fonoassorbente con cui era stato rivestito il soffitto del locale. Sport, tennis al Roland Garros, grande attesa per la semifinale tutta azzurra del singolare maschile tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, in campo a partire dalle 19. Nel doppio maschile escono di scena in semifinale Bolelli e Vavassori, battuti da Zeballos e Granoyers. Bolelli lamentava anche un problema alla caviglia. Serie A, è già tempo di pensare alla prossima stagione, perché alle 18.30 verrà svelato al Teatro Regio di Parma il calendario del campionato 2026-27 che partirà nel weekend del 22-23 agosto. Basket alle 20, palla 2 di Olimpia Milano-Brescia, match valido per la gara 4 delle semifinali playoff di Serie A. Olimpia avanti 2-1 nella serie. Torna in pista a Monte Carlo la Formula 1 ed è Super Ferrari nelle libere 1. Leclerc il più veloce davanti al compagno di squadra Hamilton e Verstappen. Quarto il leader del mondiale Antonelli. Iniziano in questi minuti le FP2, domani alle 12.30 le terze libere, alle 16 le qualifiche, domenica la gara alle 15. MotoGP invece di scena in Ungheria. Acosta al primo posto nelle prequalifiche, poi di Gianantonio e Fernandez. Solo sesto Bezzecchi, settimo Marc Marquez, costretti al Q1, tra gli altri Quartararo, Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. Domattina alle 10 le libere 2, a seguire le qualifiche della sprint che sarà alle 15, domenica la gara lunga alle 14. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: GV Club in Sardegna.
7: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
8: Le donne al volante, pronte a partire. Beep, beep, beep, beep.
0: Siamo sempre pronti a partire, poi oggi è venerdì, quindi ancora di più. Salutiamo chi partirà nel weekend, chi lavorerà, noi ci siamo sempre, noi di Radio Number One, io Lilli, donna al volante con accompagnatore.
9: Eccoci.
0: Alvise. Ciao,
9: ma
0: Alvise.
9: buon pomeriggio, tra l'altro tu dici noi ci siamo sempre, a maggior ragione ci sarò anch'io domani con il weekend Number One e anche domenica, quindi terrò compagnia ai nostri ascoltatori non soltanto oggi insieme a te ma anche nel weekend Number One, quindi
0: come
9: bello
0: sempre.
9: Bello felice.
0: Come sempre naturalmente, e io ti, tra l'altro ti devo ringraziare per tutta questa settimana, poi lunedì rientrerà Agnese naturalmente.
9: Ma grazie a te.
0: Tornerà tutto normale, ma noi per cominciare bene questo venerdì cominceremo a parlare di figli diseredati. Che bell'argomento.
9: O come piace dire a me, figli disidratati.
0: Anche, vogliamo cominciare con la musica, o meglio con

0: giornate con Lili e Alvise e oggi abbiamo deciso di partire in questo venerdì pomeriggio parlando di rapporti interrotti, ma soprattutto di figli diseredati, perché avendo tra l'altro l'aula del Senato francese a disposizione, Pierre-Édouard Sterlin, 52 anni, miliardario, fondatore del colosso dei cofanetti regalo Smartbox.
1: Sì. L'hai mai utilizzati?
0: Me ne hanno regalati un sacco, guarda. Tra l'altro l'ultimo è stato un weekend a Bassano del Grappa. Pioveva un'acqua che non ti dico, però Bassano del Grappa è veramente bella, merita di... Non divaghiamo. Ha chiesto Pierre-Édouard Sterlin appunto formalmente ai parlamentari di Parigi di modificare la legge per consentirgli proprio di diseredare i suoi 5 figli. Il motivo è ovviamente una rottura familiare, insomma, hanno avuto un po' di battibecchi, ma è soprattutto per un discorso filantropico. Lui ha un patrimonio stimato di 1,4 miliardi di euro e li vuole destinare tutti a cause benefiche. Il problema è che la legge francese non glielo permette, non glielo consente.
1: No, infatti, ma lui deve ringraziare che non si trova in Italia, perché anche la legge italiana non gli consentirebbe una cosa del genere. Entrando nello specifico, noi abbiamo gli articoli 536 e tutti i seguenti del codice civile che tutelano proprio la cosiddetta legittima ai figli. C'è questa quota di legittima che è intangibile, dice la legge, e spetta di diritto ai familiari stretti. Quindi se questo proprietario delle Smartbox si trovasse in Italia, dovrebbe affrontare un problema forse ancora più grande rispetto a quello che deve affrontare in Francia.
0: Tra l'altro in Italia, anche se non vedi tuo figlio da decenni, se è un ingrato, se ha fatto delle scelte di vita incompatibili con quello che pensi tu, un genitore italiano, per quanto determinato, non può diseredare il figlio. Quindi,
1: anche se c'è però una postilla nella nostra legge che ci permette di poterlo fare, però in quei casi rientriamo soltanto nella casistica dell'omicidio,
0: sì,
1: oppure
0: vabbè,
1: della falsificazione
0: in casi
1: del testamento.
0: Cioè, certo, sono casi gravissimi. Certo. Però, visto che questa cosa la stanno facendo molti VIP, tipo Sting, Bill Gates, anche Bill Gates
1: sì,
0: ha detto che non lascerà soldi ai figli. Ma io mi chiedo, io così parlo da figlia. Se mio padre avesse tanti soldi e non mi lascia un centesimo, un po' mi girerebbero, no?
1: Effettivamente, un pochettino
0: va bene fare beneficenza,
1: sì.
0: Ma

0: Talk to You Another con 54 Ultra su Radio Number One. Lilli, donna al volante, poi ci sono anch'io, l'accompagnatore Alvise, in vostra compagnia fino alle 20. Stiamo parlando in questo nostro inizio di appuntamento di questa eredità che molti, soprattutto i ricchi, stavo notando, Lilli, soprattutto i ricchi,
1: soprattutto
0: dicono di non volerla dare, di non volerla dare ai figli, e molti, tra l'altro, mi permetto anche di aggiungere, in base a quello che hanno dichiarato, che si nascondono dietro alla responsabilizzazione degli stessi figli, cioè loro non vogliono dare l'eredità perché vogliono responsabilizzare i figli a vivere in maniera autonoma.
1: Io capisco che tu non voglia lasciare tutto il tuo patrimonio a tuo figlio, però non puoi nemmeno togliergli qualunque cosa per darlo in beneficenza, insomma. Va bene, un po' e un po', secondo me. Franco dice: ma quanti problemi si fanno queste persone? Se volete potete passargli il mio IBAN e prendo volentieri una donazione. Mettiti in coda, caro Franco. Intanto c'è chi ci scrive. Eugenio scrive: io ho diseredato mio fratello gobbo bianco nero, ma questo è un altro discorso. E poi c'è Federico, tra i tanti, che dice: ma se un figlio non ha fatto nulla di male, non c'è motivo di non lasciargli l'eredità. Però è anche giusto che in determinati casi il genitore possa decidere di non lasciare assolutamente nulla, e questo lo pensano in molti. Se ti comporti male, magari hai trattato sempre male i tuoi genitori per tutta la vita, se non ti lasciano niente, un po' te la sei cercata.
0: Ma sai che secondo me alla fine questo discorso non si chiuderà mai, ma mai proprio, e non sarà mai colpa di nessuno. Semplicemente ci sono genitori che la pensano in questo modo e poi figli che si comporteranno di conseguenza.

0: qui a Radio Number One. Stavamo parlando di genitori ricchi, ovviamente, soprattutto ricchi che non vogliono lasciare i soldi in eredità ai figli. E c'è chi ci scrive al Vise: ma precisamente per cosa si fanno i figli? Per lasciargli i soldi? No, vabbè, non è nemmeno questo il motivo per cui dei figli. Insomma.
1: Teoricamente si fanno i figli perché si concretizza una storia d'amore bella, intensa, e si vuole mettere su famiglia. Teoricamente.
0: Cucciolo, no. Guarda come l'hai detto bene. Va bene, state lì, tra poco il traffico.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: traffico, sentiamo che succede là fuori.
1: Partiamo dalla tangenziale ovest, dove ci sono delle code tra la A1 Milano-Napoli e Baggio Cusago via Zurigo per andare verso la A8. Sulla tangenziale sud invece il traffico è tra l'autoporto sito e la tangenziale nord, mentre invece sulla A1 nel tratto Milano-Bologna le code sono tra Modena Nord e la A22 in direzione di Milano. Sulla A4 nel tratto Milano-Brescia traffico tra Agrate e Cavenago in direzione di Brescia, e poi attenzione nel tratto Torino-Milano invece in questo caso code a causa di materiali che sono stati dispersi allo svincolo di Santia per andare verso Torino. Ancora dobbiamo segnalare sulla 4 un incidente allo svincolo di Rho, sempre in direzione di Torino, che sta causando delle code a catena. Attenzione sulla 7 nel tratto Milano-Genova, perché ci sono delle code a causa di un incidente tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione di Genova, mentre invece sulla A9 traffico tra Como-Monte Olimpino e il lago in direzione della Svizzera. A12 altro incidente sulla Genova Rosignano che sta causando del traffico tra Genova Nervi e la A7 in direzione di Genova, mentre invece sulla A13 code tra la A14 e Ferrara Sud in direzione di Padova. Chiudiamo con la A22 Brennero-Modena, dove ci sono delle code tra Carpi e la A1 in direzione Modena.
0: Sono arrivati degli aggiornamenti in tempo reale sulla A7, la Milano-Genova, c'è un altro incidente questa volta in direzione di Milano tra Genova e Genova-Bolzaneto, e ci sono aggiornamenti che riguardano anche la A1, la Firenze-Roma, con un incidente tra Orvieto e Attigliano in direzione Roma. Naturalmente, guidate con prudenza. E questo viaggio, anche se un po' trafficato, in effetti continua con Lili, una donna al volante, e con Alvise, il mio accompagnatore questa settimana.
1: Ma quanto è stato bello stare insieme anche
0: bello,
1: questa settimana?
0: Sì, bello, bello, bello. Poi ci divertiamo sempre. Almeno speriamo che sia così anche per i nostri ascoltatori. Tra l'altro, scoprite un po' tutto il mondo di Radio Number One. Andate sul nostro sito radionumberone.it, perché lì trovate le news, trovate le interviste, tutti riascolta, tutti gli eventi, e ce ne saranno tanti, ci sono anche diverse sorprese anche per l'estate, vi racconteremo un sacco di cose. Di cosa parleremo invece tra poco, caro Alvise?
1: Tra poco ancora notizie che arrivano, ci sono degli aggiornamenti da dare, abbiamo già parlato insomma di questa eredità, adesso cambiamo completamente pagina.
0: Sì, parliamo invece di amori, parliamo di amore, però lo facciamo con due persone tipo bianco-nero.
1: Sì,
0: è presente,
1: sì.
0: Il bianco e il nero? Due persone
1: Te la stai giocando bene, per non fare spoiler.
0: Lo so. Cioè, bianco e nero, due persone che stanno insieme ma sono tanto diverse.
1: Sì, è bello, mi piace.
0: E quindi parleremo proprio di questo. Quanto è possibile stare insieme in questo modo? Vedi?
1: Lo faremo tra pochissimo qui su Radio Number One, sempre con donna al volante e accompagnatore. Ma prima di parlare di questo nostro argomento, ascoltiamo un po' di sana e buona musica, perché arriva Siena Spiro con la sua Material Lover.

0: classe questa ragazza, Sienna Spiro, Material Lover, qui a Radio Number One con Lilli e Alvise. Salutiamo anche Beppe, Johan e Andrea di ritorno dalla Svizzera. La vera notizia è che finalmente non in coda. Quindi questa è la vera notizia, è che non sono in coda, molto
1: ma
0: molto
1: sai che
0: bene.
1: Cosa ho notato? Che questa settimana abbiamo dato un sacco di aggiornamenti dalle autostrade e la situazione è stata veramente tosta da affrontare.
0: Sì, sì, secondo tutti me molti giorni. Hanno allungato anche la vacanza.
1: Sì, può essere, può essere.
0: Quindi qualcuno è tornato
1: per evitare
0: anche
1: le code, invece poi alla fine le hanno trovate.
0: Esatto, ma vabbè, ormai siamo troppi, capito? E quindi essendo troppi le strade sono intasate, ma questo è un altro discorso. E questa sera noi, in questo venerdì, vogliamo affrontare invece un altro tema, quello delle differenze in amore, perché tu sei bianco, io sono nero.
1: Oppure differenze abissali.
0: Sì, differenze veramente pesanti. Cioè, ad esempio, c'è una nostra ascoltatrice che dà il là a questo argomento dicendo: io amo molto i miei animali in questo caso, il mio fidanzato li detesta. E lei si chiede: ma io come faccio a sposare uno così? Io come posso sposare una persona così che non ama i miei animali?
1: Ma guarda, in questo caso la riflessione è veramente tosta, perché stiamo parlando magari di una coppia dove una parte vorrebbe un animale domestico o già ce l'ha in casa, uh-huh, e invece l'altra parte no. Però parliamo anche di differenze che possono essere più banalotte, tipo di fare una squadra di calcio oppure un'altra, come ci si ritrova ad affrontare questa cosa che è molto più banale, oppure ancora cose più importanti come per esempio le uscite il sabato sera, giusto per farne un altro di esempio. Uno dei due magari ama stare in compagnia, ama uscire sempre, invece la controparte ama stare in casa. E come si fa in questo?
0: Oppure
1: casi?
0: Anche idee politiche diverse. Guarda, certo, che io conosco persone che litigano in maniera brutale proprio perché magari uno è più di destra, l'altro più di sinistra, più in centro, insomma. Però anche per queste cose, pensa come avrà fatto, oppure non so, lei ama il mare e lui la montagna.
1: Sì, va anche a decidere le vacanze.
0: No, io in vacanza in montagna quest'anno non ci vengo. Vieni tu al mare, capito? E si discute anche per queste cose, quindi aiuto. Oppure, non so, anche sul cibo. Uno è vegano e uno gli piace la fiorentina. Cioè, anche quella
1: allora,
0: roba
1: secondo
0: lì.
1: Secondo me la situazione dove si litiga di più è quella politica. Lì, perché lì parliamo proprio di ideologie.
0: Ma anche sul calcio, sai, io ho assistito a liti furibonde.
1: Meno male che non seguo il calcio, guarda.
0: No, guarda, per certi diversi a volte è meglio, eh. Ma quando ci sono queste differenze così notevoli, secondo voi l'amore basta? E questa è la vera domanda. Basta l'amore per superare tutte queste contrarietà, insomma, queste differenze?

0: Grande canzone, che grande hit, quella che ascolteremo per tutta l'estate, di Jovanotti e Alfa, si chiama Buon Vento su Radio Number One.
1: Stanno arrivando un sacco di messaggi a proposito delle differenze, se l'amore riesce a resistere quando ci sono tante differenze. Si parla anche di soldi, perché all'interno della coppia si litiga anche proprio per i soldi. Ma parliamo di viaggi?
0: Parliamo di viaggi, scegliete l'estate dei grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e anche all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello e poi anche un servizio esclusivo dedicato ai bambini e ai ragazzi da 0 a 17 anni.
1: Ma che bello è viaggiare! E per chi viaggia, Viaggia Explorer. In piccoli gruppi, guida italiana, esperienze autentiche, in luoghi da sogno. Corri in agenzia, IG Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
13: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: Raiders Family hanno debuttato nel 1995 proprio con Lifted e poi l'hanno ripubblicata questa canzone nel 96 ottenendo ancora più successo, quindi ci hanno riprovato due volte ed è andata benissimo. Bravi, grandi canzoni qui a Radio Number One con Lily, Donna al volante e con Alvise accompagnatore. Chiudiamo l'argomento: quando ci sono grosse differenze in una coppia, l'amore può resistere a tutte queste differenze? Sono arrivati veramente tantissimi messaggi.
1: Tantissimi messaggi. Io guarda, ti leggo questi due, Lili, giusto per cominciare. Per esempio Alessio che dice: se ami davvero qualcuno può essere di destra e tu di sinistra, può essere tifoso e tu no, può amare il mare e tu la montagna, ma di certo questi non saranno mai i problemi tra di voi. Questo è il punto di vista di Alessio. E poi ce n'è un altro invece che arriva direttamente da un altro nostro utente che dice: dipende dalle priorità che si danno all'interno della coppia. Quindi insomma sono punti di vista da tenere in considerazione.
0: Anche questo è vero. Molti dicono: vabbè, ma non è che tu ti metti con qualcuno dopo la prima uscita, cioè parlerete di qualcosa, scoprirete se avete dei punti in comune o se siete completamente diversi. Poi abbiamo notato che tra i tanti messaggi che sono arrivati ci sono un sacco di coppie che litigano tanto per i soldi.
1: È vero, per
0: tanto,
1: i soldi si litiga
0: tanto
1: sempre.
0: Per i soldi, ed è anche imbarazzante, cioè ci sono anche coppie che si nascondono le spese, sai, magari uno compra una cosa, lo nasconde.
1: Questa cioè, è una cosa brutta.
0: E queste sono cose che poi pesano, no? Se
1: più che altro logorano, cioè a distanza di tempo poi tu ti senti logorato da una situazione che non dipende neanche da te molto spesso.
0: Amore, c'è bisogno di amore. E c'è Gaia, c'è bisogno anche di lei. Questa è Bossa Nostra.

0: Ecco per cosa si litiga nelle coppie. Rimanete con noi perché tra poco entriamo nella nostra libreria virtuale.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così Giuseppe Prima.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
5: Radio Number One Notizie.
6: Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave, lo ha fatto sapere la NASA. Al momento gli astronauti della missione Crew 12 si sarebbero rifugiati in una navicella, mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Apparenti aperture alla pace dopo 4 anni di guerra russo-ucraina, Zelensky chiede negoziati diretti. Putin si dice pronto ad una situazione diplomatica, ma senza dare spazio alla tregua. Sul campo è ancora guerra di droni, nuova esplosione in territorio europeo, ancora una volta in Romania. Intanto, dopo indiscrezioni, l'Eliseo conferma: Macron, Starmer e Merz incontreranno Zelensky a Londra il 7 giugno. Oggi all'ospedale di Rossano in Calabria le autopsie sui 4 corpi dei braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso ad Amendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Tennis, dei primi match nei tornei giovanili, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli si ritrovano a Roland Garros da protagonisti. I due azzurri saranno in campo oggi nella seconda semifinale del torneo parigino. In palio il biglietto per la finale di domenica. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
7: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
8: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
7: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
9: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Giovanni con la sua Summer Funk in apertura della nostra seconda ora insieme. Bentrovati, donna al volante, accompagnatore Lilli e Alvise. Diamo un aggiornamento sul Roland Garros perché è terminata la prima delle due semifinali, quella tra Mencik e Zverev. Ha vinto Zverev, quindi Zverev è il primo finalista e a questo punto aspetta il vincitore dell'altra semifinale, quella tra i nostri Arnaldi e Cobolli, che si giocherà a partire dalle 19. Speriamo bene, incrociamo le dita. Come ogni venerdì, arrivati alle 18, si deve parlare di libri ed è giusto farlo con la nostra Lilli, e proprio di libri di sport si parla.
1: Esatto, anche perché parliamo del libro di Jonathan Wilson, uno dei più autorevoli e apprezzati giornalisti sportivi del mondo, che ha scritto un libro meraviglioso sulla storia, la grande storia della Coppa del Mondo di calcio, ovviamente, a cui per l'ennesima volta noi non parteciperemo, purtroppo, però è veramente per tutti gli appassionati, per quelli che hanno veramente il pallino del calcio e ne sanno non soltanto di nazionale italiana o di squadre italiane, ma sanno, sai che ci sono quelli che seguono la Premier League,
0: sì, sparpagliati in tutta Europa.
1: Sì, tutte le i vari campionati europei, quello francese, quello inglese, quello tedesco, e quindi per tutti loro e anche per chi insomma segue anche, che so, vuole saperne di più sulla squadra di Maradona, sull'Argentina, okay, di Maradona ad esempio, su tutte le varie competizioni. Beh, questo libro parla di azioni, di gol, di retroscena che molti non conoscono, e ogni torneo diventa una sorta di romanzo dove si raccontano anche errori arbitrali. Attenzione, se uno vuole anche un po' arrabbiarsi, qui trova veramente di tutto, gli allenatori che hanno cambiato il modo di intendere anche il gioco. Quindi veramente un libro completo, la grande storia della Coppa del Mondo di Jonathan Wilson, pubblicato da Limina Editori. E tra l'altro trovate anche la recensione per intero sul nostro sito radionumberone.it oppure su Lilli Volante, il mio Instagram e il mio profilo Instagram. Voglio anche segnalarvi che al via c'è la terza edizione del festival letterario Il Fiume dei Libri a Lodi dal 10 al 14 giugno. Ci saranno moltissimi autori: Niccolò Ammaniti, Gianni Riotta, Fabio Genovesi, che ha seguito tra l'altro il Giro d'Italia, e i finalisti dell'80° premio Strega. Quindi questo un altro di quegli appuntamenti da non perdere.
2: Radio Number One.

0: Elisa, l'amore è, e tra l'altro Elisa festeggerà i suoi 30 anni di carriera il prossimo anno a Campovolo, saremo tutti lì a festeggiare con lei, a cantare con lei le sue tantissime canzoni. Questa è Radio Number One con Lily Alvise, stavamo parlando di libri, allora lo sai Alvise che hanno creato un profumo che sa di libri antichi.
1: Ma veramente?
0: Sì, sì, e hanno scelto come testimonial un libraio di Palermo.
1: Ah,
0: un uomo coltissimo.
1: Un tuo concittadino. Bello.
0: Esatto,
1: no, sono contento,
0: esatto.
1: Sono contento.
0: Sì, io, cioè, sai che il profumo di libri antichi, che sa anche un po' di muffa se vuoi, perché i libri antichi sono un po' così, però costa 170 euro, l'hanno messo in vendita.
1: Accessibile per tutti.
0: Vabbè, 170 euro, bel prezzo, però uno si chiede, ma il profumo o un libro vero? Tu sei per l'ebook, scommetto.
1: Io sì, sono molto più moderno. Vabbè, forse perché generazionalmente parlando sono più portato al digitale.
0: Vabbè, ecco. Sì, vabbè, può essere. Ma vuoi mettere, sfogliare...
1: La magia, dici?
0: Sì, la magia del libro, la carta, sfogli le tue pagine. Sfogliare un libro è veramente una magia. Ma che ne sai tu?

0: Miley Cyrus, The End of the World su Radio Number One con Donna al Volante, accompagnatore, ancora con voi fino alle 20.
1: Fino alle 20 e tra poco parleremo ancora di traffico perché ce n'è, come ogni venerdì, anzi come ogni giorno.
2: Le Donne al Volante
3: su Radio Number One, Le Donne al Volante.
4: Ogni sera dalle 23 all'alba
5: immergetevi in Number One Nights,
4: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
5: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
4: Number One Nights, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati come ogni ora gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
2: E allora iniziamo con la 1, la Milano-Bologna, traffico intenso tra la 22 e la 14, la Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna. Sulla Firenze-Roma, traffico rallentato tra Firenze Nord e Firenze Scandicci in direzione di Roma. Sulla 4, attenzione, c'è un incidente tra Cavenago e Trezzo in direzione di Brescia. Ci sono dei rallentamenti anche sulla 4, la Torino-Milano, per lavori tra Santhià e Borgo in direzione di Torino. Sulla 7 la Milano-Genova, traffico bloccato per un incidente tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova. In direzione di Milano, tra la barriera di Genova Ovest e la 12, il traffico è intenso, lo è anche in direzione di Genova allo svincolo di Binasco. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia ci sono code tra la Genova-Voltri e la 7 la Milano-Genova in direzione del capoluogo ligure, e ancora traffico da segnalare sulla tra la 26 e la A7, sempre appunto in direzione di Genova. Sulla 12, traffico intenso tra Genova Nervi e la A7, attenzione a animali sulle carreggiate segnalati tra la diramazione di Lucca Viareggio in direzione di Genova. Sulla A22, la Brennero Modena, ci sono code per un incidente tra Reggiolo Rolo e Pegognaga in direzione del Brennero. Rallentamenti sulla tangenziale di Bologna tra la A13, la Bologna-Padova e Bologna centro in direzione di Bologna-Taranto. Lavori segnalati inoltre anche sulla 4 la Torino-Milano e poi in direzione di Torino tra Santhià e Borgodale, ma anche sulla 15 la Parma-La Spezia tra Pontremoli e Berceto verso Parma, e questa sarà l'ultima segnalazione.
1: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano

0: dei ciclisti, c'è veramente questo amore incondizionato nei confronti dei ciclisti. Tra l'altro io lo sono, però da ciclista qualche volta un po' mi arrabbio.
1: Ah, sei una ciclista? Non lo sapevo, sai.
0: Sì, io sono una ciclista. La settimana scorsa ho fatto, lo scorso sabato, 81 chilometri.
1: Ah beh, dai, ma che percorso hai fatto?
0: Beh, cioè, lago, intorno, insomma, ho fatto un bel po' di viaggetti.
1: E cavolo, 81 chilometri sono tanti, ma i ciclisti solitamente, perché io non sono informato, solitamente quanti chilometri fanno al giorno, non lo so.
0: Io conosco ciclisti con la bici da corsa che fanno anche 100-120 chilometri.
1: Urca, ma allora sei proprio quasi professionista.
0: Sì, io, no, aspetta, ho un e-bike. Però
1: c'hai allora, la pedalata no, assistita,
0: sì, ho la pedalata assistita, però devi pedalare, cioè non è che va da sola e pesa il triplo di una bici da corsa. Guarda che vuol dire, non ridere, perché questa
1: no,
0: cosa
1: no, ma non mi permetterei mai.
0: Tra poco ne parliamo, perché questa cosa mi fa girare le sca.

0: qui su Radio Number One. Lilly, lo sapevi che tra l'altro ha fatto anche una versione con le Italian Girls che però ancora non è stata pubblicata?
1: Bene. Bene.
0: C'è pure quest'altra versione.
1: Bene, bene, siamo contenta perché non manca niente alle ragazze italiane, quindi esatto. Perché non fare una canzone anche per le ragazze italiane? Oltretutto lui è sempre qui in Italia.
0: È per
1: quindi,
0: quello infatti. Infatti. Ha voluto omaggiarci.
1: E allora, Lilly, donna al volante e Alvise accompagnatore, questa sera hanno deciso in questa serata di venerdì di parlare anche di biciclette, di ciclisti in modo particolare, perché c'è la Fondazione Scarponi che da sempre si occupa di iniziative per la sicurezza stradale dei ciclisti. Che ha deciso di portare in tribunale tutte quelle persone che sui social alimentano l'odio proprio nei confronti dei ciclisti e scrivono delle cose orribili, tipo tirateli sotto, prenderne uno per così, insomma, per in qualche modo convincerne 100 a seguire le regole, cioè delle cose veramente, queste sono le cose più carine.
0: Sì,
1: quelle
0: sì,
1: che ti
0: sì,
1: sto dicendo
0: assolutamente.
1: Perché mi sta venendo in mente le cose più brutte che scrivono in realtà, quindi
0: no, sono delle cose veramente tragiche, ma ormai conosciamo quello che si può chiamare in termine tecnico hate speech, cioè il parlare in maniera odiando, esattamente come hai detto tu, e quindi questa fondazione ha deciso di presentare degli esposti, delle denunce, delle querele, sì, contro tutti questi odiatori da tastiera. E poi sicuramente nel caso in cui dovesse andare avanti questa situazione, dovessero prendere questi fondi, poi si reinvestirebbero per sensibilizzare anche sulla materia.
1: È vero, è vero. Tra l'altro, fuori onda, io e Alvise.
0: Ma tu vuoi davvero prendere questo discorso?
1: Abbiamo alimentato tra di noi una discussione su chi utilizza le bike, come nel mio caso, e chi usa invece le biciclette da corsa. Ora, massimo rispetto per tutti i ciclisti, tutti indistintamente. Bisogna dire che le bike, può essere discutibile, però le bike ha dato la possibilità a tantissime persone, anche persone che hanno una certa età, perché ne vedo tante, di andare in bici, ed è tutta salute, è tutta salute. Quindi a me quelli che mi vengono a dire però quelli che hanno le bici da corsa, quelli sono fighi, gli altri invece come te sono quelli che non valgono niente, no, perché io mi sono fatto 81 chilometri la settimana scorsa con le bike e mi sono fatto un paiolo così, capito? E sono arrivata soddisfatta e felice. Perché è tutta salute, ragazzi, quindi non ha, anche tra ciclisti, queste cose di, è un po' come l'auto, come il motociclista. Lo scooterista che viene visto come una mosca che non da schiacciare, e il motociclista che ha la moto da strada fighissima, perché l'ho guidata anch'io, però perché? Perché
0: ma secondo te chi è che si odia di più? Cioè, sono gli automobilisti che odiano più i ciclisti o
1: no,
0: sono
1: no.
0: i ciclisti da corsa che odiano di più quelli che usano le bike?
1: Questo paese si odiano tutti. Cioè, è tutti contro tutti. Cioè, è una sì, l'automobilista con il camionista con il ciclista con il motociclista. Cioè, ci odiamo proprio dal profondo.

0: Sarà servita la canzone estiva di Annalisa per far placare i bollenti spiriti di Lilli? Non lo so.
1: Ma di ciclisti continueremo a parlare sicuramente, perché qui ci avete inondato di messaggi, ma tra poco una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
7: Inizio conto alla rovescia.
8: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
9: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma è Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Questa è una canzone che ha fatto storia e che ha fatto scuola anche a tantissimi altri cantautori degli anni successivi. Dal 2003 una grande canzone su Radio Number One, quella delle Vibrazioni, dedicato a te, dedicato a tutti quanti voi che state ascoltando. La donna al volante con l'accompagnatore Lilli e Alvise con voi fino alle 20. A proposito di questa canzone, Lilli, lo sapevi che il video di questa canzone, che è stato girato tra l'altro sui Navigli, è stato anche ripreso e rifatto praticamente al contrario, seguendo dalla fine verso l'inizio, dagli Elio e le Storie Tese nella canzone Spalmen. Hanno fatto esattamente lo stesso video, che un po' erano agoliardato, un po' era una presa in giro, però a quei tempi Dedicato a te era forse la canzone numero uno in Italia.
1: E poi Francesco Sarcina, sempre in questo video, era in bici.
0: È vero,
1: era in bici, era in bicicletta, e quindi vedi che tutto torna, tutto ha un aggancio in qualche modo, perché stavamo parlando di ciclisti prima. E devo dire che dai messaggi che sono arrivati non bisogna fare distinzioni, no? Tutti i ciclisti sono uguali, nel senso e-bike o bici da corsa. Però sì, molti ce l'hanno con quelli che non utilizzano, ad esempio, le ciclabili. Sono moltissimi i ciclisti che non usano le ciclabili, e qui ci sono gli automobilisti che si arrabbiano proprio perché si mettono in mezzo e hanno anche questi grupponi a volte di ciclisti che non si spostano.
0: No, secondo me la regola che dovrebbero seguire è molto semplice, cioè mettersi in fila indiana. Se facessero questa cosa, secondo me sarebbe anche meglio in certi tratti
1: autostradali. Lo fanno in molti, altri invece no, e questo fa un po' arrabbiare. Vabbè, tanto non se ne esce. Quindi ci ascoltiamo la musica.

0: this all night.
1: Miles Smith con Nice to Meet You qui a Radio Number One.
2: Lilli, c'è un aggiornamento che arriva purtroppo da Roland Garros, tra poco ne parliamo, approfondiamo, ma nel frattempo vi diamo la notizia che Matteo Arnaldi si è ritirato e quindi non si giocherà la semifinale contro Cobolli, quindi in finale ci andrà direttamente Flavio Cobolli. Tra poco.
3: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
4: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One.
1: Sono le 19 e un minuto.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.

spesso nei suoi concerti, la percentuale di volte è davvero bassa. Non la pensano così però i suoi fan. Noi a questo punto alziamo il ritmo, alziamo anche il volume con Dan Hartman e la sua Instant Replay, era il 1978.

State ascoltando Number One Classics, anche la musica italiana con Jovanotti con L'ombelico del mondo. Lorenzo partirà con il suo tour estivo Jova Summer Party 2026 che farà tappa nelle principali arene all'aperto d'Italia tra agosto e settembre. Il tour prevede 9 grandi date tra cui Olbia, Montesilvano, Barletta, Catanzaro, Palermo, Napoli e Roma, ma siamo sicuri che aggiungerà altre date. Aggiungiamo anche altra grande musica questa sera con George Benson con Love X Love del 1980.

0: I 10cc sono quattro musicisti inglesi che alla fine degli anni 70 entrarono in classifica al numero uno con Dreadlock Holiday. Number One Classics torna tra poco.
1: Number One Classics. Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
1: Radio Number One Classics 1982.

certezza della sera a quest'ora è il Number One Classics. La certezza è che ascoltiamo solo grandi canzoni di un trentennio, dagli anni 70 alla fine degli anni 90. Io sono Lily, una donna al volante, e dal cilindro è uscito il pezzo del 1987 degli Hot Chocolate, You Sexy Fan, dalla colonna sonora del film Full Monty. Per continuare, Roberta Flack con Killing Me Softly with His Song. Lei vinse il Grammy nel 1974 e la stessa cosa successe anche ai Fugees, che ne fecero una cover nel 1996. Anche loro vinsero un Grammy come migliore interpretazione rhythm and blues.

Mentre Michael Stipe è attualmente al lavoro sul suo primo album da solista, con la pubblicazione prevista entro la fine del 2026, nel Number One Classics abbiamo ascoltato R.E.M. con Shiny Happy People del 1991, dagli americani R.E.M. agli inglesi Pet Shop Boys.

0: I Pet Shop Boys torneranno per tutti i nostalgici in Italia il prossimo 7 luglio per un imperdibile concerto al Mantova Summer Festival in Piazza Sordello. Il tour celebra i 40 anni di carriera del duo britannico che abbiamo risentito con Suburbia del 1986. Number One Classics torna tra poco, state lì.
1: Number One Classics.

Ogni sera dalle 22 c'è uno spazio dedicato alla musica che ha fatto la storia. Nel Number One Classics, io sono Lili, una donna al volante, il viaggio ci ha fatto incontrare anche gli Inner Life, un progetto americano orientato verso i club e le produzioni soul. I'm Cog Up uscì nel 1979. Un anno dopo gli ABBA, come quasi sempre nella loro carriera, arrivarono al numero uno con Super Trooper.

Ogni sera dalle 22 alle 23 segnatelo, mettete qualche post-it da qualche parte, spargete la voce a Radio Number One, cioè in Number One Classics. Io sono Lili, una donna al volante, in viaggio con voi con il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90.

0: Noi ci salutiamo, ma lunedì ricomincia una nuova settimana di grandi canzoni con Number One Classics. Io vi aspetto e a tutti buon weekend da Lily.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One. 2 minuti alle 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.